0: Il temporale travolge gli 80.000 fan di Bad Bunny riuniti all'ippodromo di Milano per la seconda data italiana del tour. Prima la pioggia battente, poi la grandine.
1: Più che altro il disagio era in tutto, cioè il fango per terra, la pioggia addosso, nonostante la grandine in sé, che magari era forte o meno, è stato comunque un grande disagio.
0: Ognuno cerca un riparo di fortuna, ma il deflusso è lento.
2: Mi sta a correre, gente che piangeva, gente che stava male per terra, disperata che piangeva. E quindi siamo andati via praticamente.
0: I vigili del fuoco si attivano subito per aiutare le migliaia di persone a uscire. Vengono soccorsi alcuni spettatori feriti dalla grandine. Poi la pioggia si ferma, ma ormai il concerto è perduto, con grande rammarico dei fan che hanno assistito solo a mezz'ora di show, comprensivo di un nuovo omaggio all'Italia. Il pubblico si unisce alla chitarra e intona Bella Ciao con grande entusiasmo, come era stato l'altro ieri per Volare. Lo staff di Bad Bunny fa sapere che il concerto non può essere riprogrammato e che i biglietti saranno rimborsati. Epilogo deludente per chi era da più di un anno che attendeva di assistere allo show del cantante portoricano.
3: I mondiali di calcio, dopo un'incredibile partita, l'Inghilterra batte la Francia ed è terza. Oggi la finalissima Spagna-Argentina. Tiziana Alla.
4: La corsa iridata più lunga di sempre vede il traguardo. Campioni del mondo e d'America contro campioni d'Europa in carica ed è la prima volta nella storia. Così come lo saranno i 20 anni di differenza tra Lionel Messi e Lamine Yamal, il più grande e l'erede designato. Sfida generazionale di fatto unica e irripetibile. Fin qui l'argentino ha trascinato una squadra capace di ribaltare destini che sembravano ormai scritti. Lo spagnolo, limitato da una condizione fisica non ottimale, ha surfato sull'onda di un collettivo che esalta ogni singola pedina. Duelli e pronostici apertissimi in uno stadio che ribollirà non soltanto per le condizioni climatiche, alla presenza del presidente statunitense Trump, che consegnerà il trofeo assieme al presidente della FIFA Infantino. Archiviata invece la finalina dei delusi con un 6-4 balneare dell'Inghilterra sulla Francia. Nessuno avrebbe voluto giocarla, i Bleu di fatto entrati in campo solo nella ripresa dopo aver incassato un poker di gol nel primo tempo. Nei titoli la tripletta di Saka e la doppietta di Mbappé, con il francese che si congeda ipotecando la scarpa d'oro, 10 centri nel torneo e issandosi in vetta alla classifica cannonieri all time con una rete in più di Messi, gli ultimi guanti di sfida lanciati, stasera la risposta dell'argentino.
3: È tutto, vi lascio ora fuori linea alla nostra rubrica di cultura e spettacoli. L'informazione del TG3 torna oggi 10 minuti dopo le 14. Grazie per averci seguito, buona giornata.

0: In Italia non solo i musei custodiscono e valorizzano l'arte, ci sono anche le grandi collezioni aziendali come quella del Gruppo Generali, che ora la condivide in una mostra gratuita a Roma a Palazzo Bonaparte, che ospita anche Le tre età di Gustav Klimt, uno dei dipinti più amati della storia dell'arte europea, prestito della Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea. Buongiorno e ben ritrovati a Fuorilinea. Fino al 23 agosto saranno esposti al pubblico per la prima volta 50 capolavori di protagonisti dell'arte italiana del Novecento, da Boccioni a De Chirico, da Severini a De Pisis. Opere che raccontano le trasformazioni, le aspirazioni e le inquietudini della società nel secolo scorso. Jesus Christ Superstar è uno dei musical più amati al mondo, un'opera rock che conta innumerevoli repliche e messe in scena. Ora torna a Londra con Sam Ryder protagonista ed è un nuovo successo.
1: Certo, il fatto che racconti una storia universale aiuta, ma c'è qualcosa di prodigioso nella musica di Jesus Christ Superstar, che a 53 anni di distanza dall'esordio mantiene quest'opera ancora vivissima. Scritta da Sir Andrew Lloyd Webber, l'opera rock sugli ultimi giorni di Gesù torna in una nuova edizione al Palladium Theatre di Londra, con Sam Ryder nel ruolo di protagonista.
2: Sam Ryder is very possibly the best ever.
1: Penso che Sam Ryder sia probabilmente il miglior cantante che abbia sinora interpretato Gesù in questo spettacolo, racconta il compositore. La sua versione di Getsemani è davvero

0: Ero strabiliante. L'abbiamo registrata insieme un paio di anni fa e ci siamo detti: prima o poi dovremo farlo a teatro. E ora sta succedendo. Listen, surely I've exceeded. Grande successo e repliche sino a settembre al Palladium, poi 3 mesi al Theatre Royal Drury Lane, sempre a Londra, e in tour nel Regno Unito nel 2027. Sam Ryder ha conquistato il pubblico e l'affetto dei colleghi. È un grande leader della compagnia, dice Jesse Taylor Ferguson, che interpreta Erode. È incredibile perché è la prima volta che si trova in questo ruolo. Le sue capacità sono davvero notevoli e lo apprezzo molto come essere umano. Ryder si gode il momento. È un ruolo che gli permette di mettere ancora una volta in luce le sue incredibili doti vocali. Questo spettacolo è una forza indomabile, dice. Ogni sera è differente e questo è per l'energia della storia e bisogna trovare un modo specifico per interpretare ogni replica. Mi piace molto e sto imparando tanto ogni giorno, sentendomi ben accolto da tutti. È bellissimo.
1: Posto al Sole compie 30 anni, che ha festeggiato anche con un cameo di una star internazionale, Whoopi Goldberg, per una soap opera tutta italiana, la più longeva nel nostro paese, tra storie di famiglia, sentimentali e sociali.
2: Molto pesante, allora rotolette.
3: Noi siamo frequentati dai nostri spettatori quotidianamente, per cui la gente che mi ferma mi dice sempre: io conosco più di lei che non di mio nipote o di mio figlio, io la vedo tutti i giorni. E questo avviene anche per noi attori, io vivo molto di più i miei colleghi che non i miei parenti.
4: Un cast che in 30 anni di produzione è diventato una vera e propria famiglia, un set che ha macinato negli studi Rai di Napoli giorno dopo giorno oltre 7.000 puntate.
5: E quindi si gira la Beautiful italiana?
6: Sì, di
4: là. Negli anni 90 le soap americane erano seguitissime e la Rai decise di osare adattando il format australiano della celebre Neighbours al nostro paese. In pochi avrebbero scommesso allora che il pubblico si sarebbe appassionato alle storie che ruotano attorno alla bellissima Villa Volpicelli a Posillipo, divenuta Palazzo Palladini nella finzione. 3 decenni dopo, i motivi per festeggiare al Global Series Festival di Riccione di certo non sono mancati.
7: Io la guardo tutte le sere dal 1996!
4: Tutto facile, tutt'altro. La macchina produttiva, molto complessa, lavora a ritmi serrati, impegnativi anche per il cast, con nuovi personaggi che si affiancano via via a quelli storici, come Raffaele Giordano, qui al suo esordio.
8: Raffaele Giordano, sono il portiere dello stabile. Portiere italiano.
5: Quindi sa tutto di tutti.
8: Dovrei sapere tutto di tutti, ma invece sono una persona discreta e si fa i fatti suoi.
4: Uno degli altri personaggi centrali della trama sin dall'inizio è Giulia Poggi, interpretata da Marina Tagliaferri.
9: È come se metà di me fosse Giulia e metà di me fosse Marina. Noi non siamo con lo stesso personaggio che fa le stesse cose. Noi siamo cresciuti, invecchiati. Io sono stata moglie, madre, nonna, amante, assistente sociale. Ma quando capita più a un attore di poter fare tutte queste cose insieme?
4: Fra gli ingredienti più importanti della serie, ultima, ma non ultima, la vera grande protagonista di questa storia, la città di Napoli.
1: Il gruppo hard rock svedese Europe celebra i 40 anni dell'album The Final Countdown con un tour mondiale che ha fatto tappa anche a Roma.
10: È un tour per festival, quello degli Europe di quest'estate, che sta facendo il pienone. Li abbiamo incontrati a Rock in Roma. Sul palco, oltre a grandi successi, anche il nuovo singolo One on One, che anticipa, dopo quasi 10 anni di assenza dalle scene, il nuovo album Come This Madness.
11: We've been here many times in Italy.
12: Siamo stati in Italia molte volte dagli anni Ottanta. Qui tutti sono grandi fan, amano i nostri testi e la nostra musica.
10: Vincitori di un Grammy nel 2018,

0: 2018 gli Europe Band svedese hanno una fortunata vicenda alle spalle, segnata dal successo di The Final Countdown, che quest'anno compie 40 anni, un disco che vendette all'epoca oltre 20 milioni di copie.
1: Quando sei così giovane guardi solo in avanti. Non pensavamo a un così grande successo. In autunno festeggeremo i 40 anni di carriera. Siamo rimasti amici e siamo molto fortunati.
0: Con l'asta bianca del microfono da sempre utilizzata nei tour mondiali, quella di Tempest è, secondo Rolling Stone, una fra le voci più potenti in Europa.
2: But we are a rock band. We're entertainers.
1: Siamo una rock band, siamo intrattenitori. Alcune canzoni sono pensieri e note su ciò che vediamo in TV, nel mondo.
0: Il nuovo album sarà pubblicato a settembre e a ottobre un concerto a Milano consacrerà la loro storia.
3: Era il nostro ultimo servizio, ma Fuori Linea non va in vacanza e torna la prossima settimana. Se avete segnalazioni, scriveteci alla nostra mail tg3cultura@rai.it. E da tutti noi una buona domenica.
4: Il meteo è presentato da Acqua Minerale Sant'Anna.
5: Al nord cielo sereno poco nuvoloso sulla parte occidentale, mentre invece c'è un po' più di variabilità su quella orientale, dove nel corso della giornata ci saranno dei temporali associati anche a delle grandinate che interesseranno Lombardia, Veneto, Friuli e Trentino. Sulle regioni centrali invece splenderà il sole con qualche nube in più in area appenninica, ma che non porterà a delle precipitazioni. Anche al sud peninsulare sarà ancora una giornata calda, stabile, con pochissime nubi che interesseranno sempre i rilievi, ma anche qui non saranno foriere di fenomeni. Ci sarà una ventilazione per lo più di brezza, un po' più sostenuta lungo le coste adriatiche della Puglia e del Molise. Sulle due isole maggiori invece ci sarà tanto sole sulla Sicilia, qualche debole piovascolo potremo avere solo sulla parte più settentrionale della Sardegna, che sarà però in rapido assorbimento. Per quanto riguarda la giornata di domani sarà più o meno simile, ci sarà sole che splenderà un po' ovunque e ci sarà ancora della stabilità sulla parte centro-orientale del settentrione, dove saranno possibili ancora dei temporali, sicuramente più isolati e meno diffusi. Le temperature risulteranno stazionarie al centro-sud, con picchi massimi di 41 gradi nelle aree interne delle regioni più meridionali, mentre invece al nord saranno in lieve diminuzione e non supereranno i 30 gradi.
4: Il meteo è stato presentato da Sant'Anna Pro, acqua con proteine e zinco.
6: Da Villa Adriana a Tivoli con Alessandro Preziosi, Memorie di Adriano, sabato alle 21.30, Rai 3.
7: Per il ciclo Vualali Cinema.
8: Ma no, Anton Toussaint!
9: Ho il suo volto tatuato sulla schiena.
10: È uscita di prigione?
11: Sì e no. Mia figlia si sposa domani alle 11 alla chiesa di Sant'Antonio da Padova.
12: Mamma, ti prego, non rovinarmi questa giornata.
13: Domani sera sarò morto.
14: Ha preso appuntamento?
11: Perché avrei nascosto il suo passaporto?
15: Oh, andiamo, lo sa benissimo.
16: Senza il passaporto sarà costretto a rinviare il suo progetto.
11: Lei non vuole più la sua vita? Bene, allora me la presti, 24 ore. Poi le restituisco il passaporto e la faccio fuori.
7: Amiamoci finché siamo vivi. Venerdì 21:15, Rai 3.

0: Oggi andiamo da Claudio e Alessandra, che sono dei grandissimi appassionati di pappagalli e che hanno una serie di splendide voliere a Cerveteri. È una stagione importante quella primaverile per chi ha diverse coppie di pappagalli perché è la stagione della riproduzione. Tra le voliere ci attende Tommaso. Insieme controlleremo lo stato dei nidi e le varie coppie in riproduzione. Dobbiamo inoltre limare il becco a un soggetto che ha un problema di deviazione della crescita del becco e in più dovremo somministrare la terapia antibiotica ad alcune testuggini africane.
1: Questi li abbiamo messi insieme da poco perché lui è un maschio molto possessivo e mi mandava in riproduzione la sua ex compagna, gli è stata affiancata da circa un mese un'altra femmina. Vediamo che cosa portano a
2: E da
1: termine.
2: quello che voi avete visto stanno già frequentando il nido.
1: Lui frequenta molto il nido, presumo che lo frequenta perché è abituato con, diciamo, la vecchia compagna. Lei ancora è in fase di, sta studiando l'ambiente. Vediamo nei prossimi giorni, nelle prossime settimane quello che succede.
2: Ok, possiamo andare a dare un'occhiata al nido?
3: Sì.
2: Controlliamo che non ci siano materiali pericolosi per l'animale, perché uno dei problemi con questi pappagalli di grande taglia è che loro per natura usurano, mordono, e beccano il nido, lo rompono e quindi c'è sempre questa difficoltà di scelta, fare un nido di legno che è più naturale oppure in metallo, però dove ci sono cose di metallo tipo viti che a un certo punto vengono esposte, eccetera, può essere un potenziale pericolo. Lui è Pinocchio, è un aramacao che conosciamo già bene perché da piccolo aveva una deviazione abbastanza pronunciata della parte superiore del becco e su di lui abbiamo fatto un intervento, è rimasto un minimo di deviazione e questo fa sì che ogni tanto c'è una parte del becco inferiore che cresce troppo. E ogni tanto facciamo una piccola correzione sul campo.
0: Claudio, oltre ad avere diverse coppie di pappagalli, ha anche la bellezza di sei testuggini africane. Le sulcata sono tartarughe che raggiungono dimensioni anche abbastanza importanti rispetto a quelle che siamo abituati a vedere in clinica più di frequente. Sono abituate a stare a temperature molto molto elevate. E le più grandi complicazioni che spesso vediamo in testuggini di questo tipo riguardano appunto la gestione della temperatura in cattività. È molto molto comune che anche soltanto piccoli sbalzi di temperatura possono predisporle a patologie di carattere respiratorio, come per esempio riniti, congiuntiviti o polmoniti, ed è questo proprio il caso delle sulcate di Claudio, purtroppo.
1: Quello che mi affascina è il fatto di questo guscio molto grande, di questa testa che assomiglia a un serpente, però non è un serpente, il loro movimento, che uno si immagina un movimento lento, ma ti posso garantire che quando le perdi dall'occhio, oppure se ti fuggono, devi fare qualche centinaio di chilometri per recuperarle, io ne so qualcosa. La ricerca è molto facile, vedi il confine dei terreni dove c'è questo buco dove loro passano al di sotto, scavano e al 99% trovi la tartaruga sotto delle tavole, sotto delle piante, sotto dei rifugio di foglie.

Io sono finita nel mondo dei pappagalli perché ho capito che era la chiave di volta per sbloccare una problematica di mio figlio legata tanto alla socializzazione. Quindi mio figlio non si avvicinava alle persone, era sempre un bambino nascosto dietro le mie gambe, un bambino che ha passato anche un momento difficile. E un giorno passeggiando semplicemente nel quartiere di famiglia per andare a prendere un gelato, trovo questa signora con un pappagallo in spalla. Scocca qualcosa, lui si leva dalle mie gambe e se ne va. E sono rimasta sbigottita, ho detto: non è possibile, dove vai? E andava dietro a questa signora che poi era in conversazione telefonica e gli continuava a girare intorno. Io ho capito mio figlio che cosa voleva, quindi ho chiesto alla signora per favore, come se gli dicevo, come se lo dovesse guardare. E questa signora carinamente ha chiuso il telefono e ha iniziato a parlare con mio figlio. Mio figlio ha iniziato a parlare con un essere umano differente dal suo nucleo. Shock totale. Lui era talmente coinvolto da questo pappagallo da aprirsi anche all'essere umano che la fortuna ha voluto che da là a poco ci sarebbe stato il primo raduno a Roma dei pappagalli in volo. Quindi ho detto a mio figlio: ok, allora ci andiamo in mezzo alla gente, però Riccardo, quello che vuoi sapere devi chiedere tu. E lì si è sbloccato qualcosa. E durante questo raduno mio figlio si è fatto prendere addirittura in braccio pur di farsi la foto con i pappagalli vicino. Da lì abbiamo deciso che il pappagallo sarebbe stato la nostra svolta. Ecco, noi avevamo capito come superare questo momento di difficoltà di nostro figlio. E lì ci siamo resi conto del mondo potente che è il mondo dei pappagalli. Quello che ho provato io è un qualcosa che mi potete vedere negli occhi anche in questo momento. Io avevo trovato il modo di aiutare mio figlio, cosa che fino in quel momento, nonostante io avessi provato tante cose differenti, non ero riuscita a fare. Io gli devo riconoscenza a quegli animali, prima per mio figlio e poi per me durante il periodo del Covid, dove ho anche passato una separazione, e per me erano il riempimento e il compimento di tutto quello che invece si era un po' fracassato. Ecco, loro sono riusciti a tenermi insieme.

0: Conosco Claudio 5 anni fa perché mi ha contattato per avere un mio parere, un mio punto di vista sul tipo di accrescimento della sua ara Giacinto, perché arrivati agli 8 mesi aveva iniziato ad avere problemi di autodeplumazione ed eravamo arrivati che aveva tutta quanta l'ala destra praticamente mangiata.
1: Abbiamo iniziato un percorso con lei per cominciare ad educare questo pappagallo. Poi da cosa nasce cosa, abbiamo iniziato con degli altri pappagalli, abbiamo preso delle coppie, ci sono state date in affidamento delle altre coppie e pian piano così è nato questo piccolo allevamento. La passione per i pappagalli nasce all'incirca nel 94-95. Avevo circa 12-13 anni alla Sagra del Carciofo di Ladispoli e venivano esposti dei pappagalli e c'era un amazzone fronte blu. Mi è stato acquistato da mio padre e da lì parte tutto quanto da questa amazzone. C'era sempre questo mio grande desiderio di avere un pappagallo gigante e i pappagalli giganti erano questa razza di ara rauna, diciamo quelli più frequenti. Ho acquistato Pedro tramite delle conoscenze di un amico e l'ho preso bullo, l'ho cresciuto. Purtroppo questo pappagallo per una serie di cose ci hanno rubato a casa e non c'è più. Immenso dispiacere, e ho detto no, io il pappagallo lo rivoglio domani. I miei genitori, basta con i pappagalli, basta con i pappagalli, ho detto no, io domani vado e mi compro 2 pappagalli invece che uno. È passata una settimana e ho comprato questa coppia qui. Da qui è nato tutto.
0: Io sono una donna che aveva un racconto. Io ho raccontato a Claudio il mio punto di vista, quelle che sono state le mie basi per avere dei pappagalli così stabili e così equilibrati e anche in volo libero. Claudio è stata una persona dalla grande mente e il grande cuore. Non si è risparmiato in nulla. Quindi io sono una donna che aveva un'idea e che ha avuto la fortuna di incontrare un grande uomo.

0: loro sono sei cuccioli di Yakutian Laika o Yakutskaya Laika. Sono una razza derivata dalla Russia, sono cani da slitta e siamo qui per fare il test dell'udito, che viene chiamato Bayer Test, per controllare che tutti i cuccioli sentano tranquillamente e bilateralmente. 4 anni e mezzo fa finalmente ho deciso di coronare il mio sogno e poter prendere dei cani e ho preso i miei primi due esemplari, che sono la loro mamma e il loro papà, che vengono direttamente dalla Russia. Io sono nata con l'amore degli animali. La prima parola mia è stata mamma, la seconda nonna, terza cane, quarta cavallo. E mia madre da sempre mi ha detto che lavorare bisogna lavorare una vita e allora è meglio che fai un lavoro che ti piace. E quindi ho deciso di dedicare la mia vita agli animali.
1: Oggi sono venuti in visita questi Yakutian Laika, che sono dei cuccioli stupendi, e sono venuti per fare un test audiometrico per valutare un'eventuale sordità legata alla genetica.
0: Sono molto affettuosi, molto propensi a dedicare se stessi al proprietario, a voler collaborare col proprietario. Sono cani attivi, quindi piace fare sport insieme e ci si diverte tantissimo. C'è anche il rovescio della medaglia di essere allevatore, è quando ti devi distaccare da loro. Ecco, ne parlo e già mi emoziono, perché io dico sempre ai nuovi proprietari che loro saranno i loro futuri cani, ma rimarranno sempre i miei cuccioli. Ogni volta che un cucciolo parte io piango, perché è sempre difficile lasciarli andare via, anche se sai, perché faccio un'ottima selezione sulle famiglie, che dove andranno staranno bene, saranno amati. Ma il momento del distacco è sempre faticoso.

0: Quando arrivano questi cuccioli è molto difficile rimanere professionali e effettuare l'esame senza spupazzarseli e resistere alla tentazione di stare sempre con i cuccioli in braccio.
1: Praticamente noi andiamo a dare gli stimoli uditivi, quindi dei click attraverso le cuffiette, registriamo l'attività, la risposta all'attività cerebrale. Ah. Ok, quindi il tracciato che viene, l'attività cerebrale è risposta.
2: Ok. Se non sentisse sarebbe flat.
3: Sì.

0: sente perfettamente anche questa. Anche questa ci sente benissimo. Anche l'ultimo ci sente benissimo.
1: No.
2: Il risultato è stato positivo per tutti i cucciolini, erano tutti perfettamente sani, quindi sentivano da entrambe le orecchie tutti. Allora, qui sono i certificati, ok, tutto a posto, sono, sentono tutti perfettamente.
1: Ci vediamo alla prossima cucciolata. Grazie, dottoressa.

0: è arrivato quando io ancora facevo le elementari e adesso ho 21 anni e quindi ormai sono passati un bel po' di anni, insomma quasi 11 anni.
1: È stato un incontro fortuito perché noi avevamo il desiderio di avere un animale, un cane in particolare, e quindi avevamo deciso di fare questo grande passo, eravamo andati al canile. Sabato saremmo dovute andare per finalizzare tutto, invece il venerdì siamo passati sulla strada, lui ha attraversato, era cucciolo, ha attraversato la strada più di una volta cercando il contatto con le persone che passavano a piedi, e quindi noi abbiamo capito che avrebbe fatto una fine terribile, sarebbe andato sotto una macchina. Ci siamo fermate, l'abbiamo portata a casa e è nato il grande amore.
0: Oggi siamo qui con Meo perché appunto dobbiamo fare una visita di controllo, visto che inizia ad essere un gatto che ha la sua età, 11 anni.
2: Ce l'avete da che età del gatto?
3: Da 11 anni.
1: Sì, da quando era, okay, aveva 3 mesi, sì, okay, dai 4 mesi.
2: Ok, l'ho portato in visita perché?
0: Per una visita di controllo e poi perché ho notato un bozzo sull'addome, non capisco cosa sia.
2: Ok, da quando?
0: Una settimana fa.
2: Quindi sono sul fianco e da una settimana?
1: Sulla pancia, no?
0: Sì.
1: Gliel'abbiamo

0: sì, gliela diciamo okay. Scovato lei.
1: Ma l'abbiamo.
2: Oggi abbiamo visto Meo. La proprietaria l'ha portato perché aveva riscontrato un piccolo nodulino sull'addome.
3: Dov'era il nodulino?
1: Sì.
3: No,
1: ma penso la mano.
3: Giù.
1: Se posso fartelo sentire da così.
4: Vieni, amore.
1: Beh. Per ritrovarlo, ecco.
4: Ah, eccolo, qua.
3: Ok. Sentito?
1: Sì.
3: Sì. Potrebbe essere anche semplicemente grasso la palpazione. Mm. Io farei un controllino ecografico, così vediamo se è una piccola ernietta. Ok, se non dovesse esserlo, l'altra strada da fare è una citologia che conferma il sospetto diagnostico.
2: Alla visita questo nodulino era di consistenza molto morbida, quindi ho proposto comunque subito un controllo ecografico per diciamo, valutare un attimino gli aspetti e valutare anche l'integrità della fascia addominale.
3: Adesso ci organizziamo un attimo per fare questo controllino, chiederò una cortesia.
5: Sì.
3: Vogliamo, visto che ci abbiamo fuori, fare subito il prelievo?
5: Sì.
3: Ok. Vista l'età, farei un emocromo, un bioclinico, l'elettroforesi e la tiroide. Ok?
5: Ok.
1: Meo è un gatto un po' particolare, cioè è tutto tranne che un gatto. Come se fosse un cane, ma in realtà ha l'aspetto di un gatto. Dorme con noi, e richiede tante attenzioni a livello anche affettivo. Non ha mai un momento in cui vuole la solitudine, ma sempre cerca le nostre attenzioni e l'attenzione di... Sì, la nostra compagnia.
6: Poi lui vive con un altro gatto e sono in simbiosi. Adesso era un paio d'anni che non faceva nessun controllo. Ci siamo stati presi dall'altro che ci ha avuto problemi, quindi lui alla fine è passato in secondo piano, visto che l'altro ci ha avuto un sarcoma, quindi ha rischiato l'amputazione della zampa. Ci ha preso un po' tutte le energie. E lui stava bene, quindi l'abbiamo un po' relegato al secondo piano.
3: Datemelo un attimo, lo prendo e andiamo e faccio fare questo controllino.
6: Quando poi un animale si scopre insomma che è malato e non si sa poi quale può essere l'esito, è veramente angosciante perché è a tutti gli effetti un membro della famiglia. E noi abbiamo comunque avuto anche insomma dei problemi a livello familiare, quindi ci siamo ritrovate da sole io e lei, e loro ci hanno dato molto molto conforto.
1: Da piagne.
3: Potrebbe trattarsi di una formazione benigna, potrebbe essere un lipoma. Ovviamente per la diagnosi diciamo, di certezza non basta né averlo visto graficamente e né sospettarlo dalla palpazione, ma andrebbe seguita eventualmente una citologia, quindi un campionamento.
2: Seguiremo la citologia del nodulo tra 2 mesi quando ripetiamo il profilo tiroideo. Ho tranquillizzato i proprietari, ho detto anche di comunque tenere sotto controllo il nodulino per controllarne la crescita. Nel caso in cui dovessero vedere che aumenta rapidamente, lo riportano, ma questa cosa secondo me non accadrà. Quindi siamo piuttosto tranquilli.
1: Sono poche le persone a cui voglio bene, e tra quelle persone metto i miei gatti.

0: Siamo venuti qua per un consulto con il dottor Corlazzoli per la situazione sia di Pablo che di Federico. La nostra famiglia è composta di 13 cani di tutte le taglie, trovatelli, cani in difficoltà raccolti da strada, canili e 4 gatti. Da loro ho imparato sicuramente l'amore, ma l'ho imparato anche da lui l'amore. Lui è stata una figura fondamentale nella mia vita. Come i cani, come i cani. E lui sa che questo è un complimento. Tanto che uno dei nostri cani si chiama come lui. Pablo è un cane da pastore maremmano che ha subito maltrattamenti gravi. È finito in canile, in una gabbia molto stretta, per cui ha avuto subito problemi a camminare, la deambulazione sulle zampe posteriori.
1: Pablo è un maremmano che si è paralizzato a settembre, quindi diciamo indicativamente 6 mesi fa, ed è stato operato in un'altra clinica per un'ernia nel disco e purtroppo, malgrado l'intervento, fatica ancora a riprendersi e ha solo un accenno ai movimenti volontari.
0: A seguito di un incidente banale, non ha visto un oggetto inciampato ed è rimasto a terra.
2: Sarebbe peggiorato secondo lei?
0: Sì, sulle posteriori, sì, perché è diventato piccolissimo sulle cosce. Possibilità che lui migliori ulteriormente la vede remota.
1: 4 mesi, in 4 mesi è tantissimo dopo la chirurgia. Purtroppo chi migliora, di solito migliora molto prima, nel mese e mezzo, due. Già 2 mesi, insomma.
0: Lui sembra vivere mai bene questa situazione. Bene, insomma, certo avrebbe preferito continuare a camminare. Però è sereno ed ha accettato questa cosa come solo un cane riuscirebbe a fare.
3: Sei innamorato, Federico.
1: Federico invece che fa?
0: Lui ha quasi 13 anni, 13. Lui invece è arrivato da cucciolo. Federico è entrato nella nostra vita molto malandato. Lui insieme ad altri 3 cuccioli che sembravano 4 bambini del Biafra. Pance enormi, scheletriti, erano stati lasciati in una zona industriale qui vicino a Roma a morire di fame.
4: Ho fatto già 2 interventi al crociato della
1: a destra. Però, sì.
4: Mi preoccupa l'altra zampa.
1: Sinistra?
4: Perché zampa più tanto? Lo vedo che cammina in maniera strana e ha difficoltà ad alzarsi.
1: Ma lui sale in macchina solo o va aiutato?
4: Sale ancora sul divano.
1: Vabbè, andiamo fuori, facciamogli una sfilata qua in corridoio, andiamo, vediamo come cammina in corridoio.
5: Alla visita clinica, Federico, che era già stato operato anni prima al crociato della posteriore destra, aveva un gonfiore sul sinistro e anche un modo di sedersi caratteristico della lesione del crociato, però visitandolo non era poi così dolente sul ginocchio.
1: Facciamo una lastra da sveglio, si fa mettere di fianco lui? Non è un ribelle? Lui ha un segno del cassetto, vuol dire la tibia scivola sul femore. È frequente che i cani rompano il crociato bilateralmente.
4: Sì,
1: però diciamo che lui, adesso che è molto anziano, magari con un antinfiammatorio ci riusciamo a tenerlo un po' sotto controllo.
5: La radiografia non aveva dimostrato dei segni radiografici molto importanti e quindi mi è venuto il sospetto che stesse nascondendo qualcos'altro e quindi abbiamo fatto un'ecografia addominale.
0: Un cane che è in una fase molto fragile della vita, da piccolo, lui è stato abbandonato, che poteva avere 1 mese e mezzo, si è trovato ad avere paura, fame, ma nessuna rassicurazione, queste sono cose che lasciano il segno.
6: Vedo questa neoformazione, guardi.
0: Ah, tutta quell'aria là.
6: Sì, esatto.
0: Ma qual è la dimensione?
6: Quasi 6 centimetri di diametro.
0: È enorme.
6: Sì. Potrebbe essere un linfonodo patologicamente alterato oppure una massa che ha avuto origine dal peritoneo, che è il foglietto che riveste tutti gli organi interni.
7: Ho cercato di essere quanto più possibile delicata nel comunicare questa notizia, anche perché capisco e comprendo lo shock emotivo che si ha nel ricevere queste notizie quando sono del tutto inaspettate.

0: Federico ci ha sorpreso purtroppo perché ha una lesione addominale tumorale piuttosto ampia vicino al bacino e quindi pensiamo che la sua zoppia derivasse principalmente o in parte dal fatto che questa massa comprime i grossi vasi degli arti.
1: Magari è operabile, riusciamo?
2: Sì, diciamo che l'oncologia è fatta di tante cose teoriche e poi di quelle pratiche.

0: che dipende poi, no? Qual è l'attitudine che ognuno di noi ha verso questo genere di trattamenti.
1: Il percorso di Federico adesso è comprendere se questa lesione tumorale è una lesione singola o una lesione che ha anche delle altre lesioni associate, delle metastasi che cambiano completamente la prognosi e le possibilità terapeutiche. Se la lesione fosse una lesione singola senza metastasi, probabilmente il chirurgo e l'oncologo sceglieranno per rimuovere la massa e eventualmente fare una terapia che vada in associazione alla chirurgia. È un animale anziano, però è in ottima salute, è molto vitale, quindi se ci fosse lo spazio per una chirurgia sarebbe sicuramente consigliabile.
2: La decisione non è mai facile.
3: Non è mai semplice.
2: Cioè, tu vorresti che ti dicessero loro che cosa vogliono, ma non è così.
1: La proprietaria di Federico è una persona che conosco da anni, è una donna molto risoluta. In ogni caso ha sempre scelto la strategia medica più adeguata e più corretta per i suoi animali, quindi anche in questo caso non ho dubbi che sceglierà di fare tutti gli accertamenti necessari e se sarà possibile in modo ragionevole affrontare una chirurgia, affronterà anche la chirurgia. Non siamo mai pronti al cambiamento. Il nuovo ci spaventa sempre un po'. Restiamo aggrappati al passato, alle abitudini che ormai sono diventati mattoni, su cui abbiamo costruito le fondamenta delle nostre piccole certezze. Ho avuto la fortuna di fare sempre quello che ho voluto, nel modo che ho voluto, a volte sbagliando, cadendo e rialzandomi. Sembra che in realtà la mia vita sia scorsa sempre sullo stesso binario, perché non mi sono mai fermato a riflettere troppo, a cercare dietrologie, a pensare ai sì e ai ma. Istintivamente sono andato incontro agli eventi. Più che di cambiamenti, è stata una vita di tappe, da cui sono passato più o meno indenne. Il mio problema è sempre stato il quindi sì, va bene, però. Perché il problema del cervello degli uomini è proprio questo però, che ti rimbalza dentro, che ti lancia una sfida, ti sussurra all'orecchio che c'è anche dell'altro, che ti stai mettendo troppo comodo, e io comodo non ci sono mai voluto stare. Il miglior modo per sentire che sei vivo, forse, è proprio sentirsi scomodi.

0: Lavorare su paziente così ridotte implica una mano ferma ed essere il più delicati possibile.
1: La vera complicazione è stata poi effettivamente la fase di risveglio, perché effettivamente lì ci abbiamo messo un pochettino di più.
2: Tutto sembrava bello, magico, ma è tuttora magico. Forse è magico perché lui possiede una patologia neurologica come ce l'ho io. Io soffro della sindrome di Tourette da quando ero bambino. E dicono che non è un caso che gli è arrivato a me.

0: È arrivato il momento di rimetterci in viaggio per cercare tutte le storie che non abbiamo afferrato. Storie che parlano di noi, di chi siamo e di ciò che rischiamo di dimenticare.
1: Con Domenico Iannacone, Che ci faccio qui, questa sera 21:20, Rai 3.
2: Il caldo non è uguale per tutti.
3: No, aria condizionata, sia il vento.
4: Questi ragazzi pensano che non ci sia futuro.
2: È stata messa a rischio la sua vita?
5: Se deve narrare le verità, e le deve sapere tutte.
1: Antonino Monteleone conduce Filo Rosso con Adele Grossi. Domani alle 21:15 su Rai 3.
6: Buona domenica dal TG3 Elis. Il caso Roggero continua ad accendere il dibattito politico. Il gioielliere è stato condannato in via definitiva per aver ucciso due rapinatori. Nuovo intervento della Premier Meloni che parla di pena sproporzionata e afferma: ho detto a Nordio che poteva andare avanti. Il leader della Lega Salvini si è recato per il secondo giorno a trovarlo nel carcere di Bollate. Solo propaganda, sostengono le opposizioni. A Palermo la commemorazione per le vittime della strage di mafia di Via D'Amelio, nella quale 34 anni fa morirono il giudice Paolo Borsellino e 5 agenti della scorta. Per il Presidente della Repubblica Mattarella il disegno eversivo è stato sconfitto. Per l'ottava notte consecutiva le forze americane hanno colpito obiettivi iraniani in risposta all'uccisione di 2 soldati in Giordania. Teheran replica lanciando missili e droni sul Kuwait e proseguono gli attacchi dell'esercito israeliano su Gaza. 11 le vittime solo nelle ultime ore, tra loro anche diversi bambini. E Papa Leone ha espresso apprensione per ciò che accade nei paesi lacerati dalla guerra e dalla violenza. Non dimentichiamo chi muore a causa dei conflitti, ha detto durante l'Angelus recitato da Castel Gandolfo. Il caldo estremo sta per finire, anche se oggi le città da bollino rosso sono ancora 14. Le previsioni annunciano da martedì un calo delle temperature e c'è il rischio di temporali. A Milano ieri sera violenta grandinata sul concerto di Bad Bunny, pubblico in fuga ed evento annullato. I mondiali di calcio, questa sera alle 21 la finale tra la Spagna di Yamal e l'Argentina di Messi. Ieri spettacolare partita durante la finale per il terzo posto. L'Inghilterra ha battuto la Francia per 6-4. È tutto, grazie per averci seguito e arrivederci.

0: io sono Gary Orkan Oliver Magma Ixabodel Ingannatore, ma i miei amici mi chiamano semplicemente Gumi.
1: Oh, sono James.
0: James, come un fruscio sui tentacoli.
2: Minions and Monsters, al cinema.
3: Allora, che ti prende Spider-Man?
4: Se il DNA stesse mutando, sarebbe davvero pericoloso.
5: Dottor Banner, non sapevo che potesse diventare così grande.
3: Che figata.
2: Spider-Man, Brand New Day, al cinema.
6: Mi permetta di darle un piccolo consiglio, signor Marin. Stia molto attento. Perché a volte sana la vita basta un attimo di disattenzione. E quell'attimo può essere fatale.
7: Lei è su questa cosa della pulizia urbana, era convintissima. Noi pensavamo fosse al sicuro.
8: Un giorno in pretura, tutti i sogni di Sofia. Mercoledì, 21:15, Rai 3.
9: Da Villa Adriana a Tivoli con Alessandro Preziosi, Memorie di Adriano. Sabato alle 21:30, Rai 3.
10: L'audiodescrizione di questo programma può essere ascoltata dai non vedenti sul canale audio digitale o satellitare dedicato, attivando i tasti interattivi del telecomando.

0: and 208 meters in the medium wave band, this is your station of the stars, Radio Luxembourg. The time is 9 o'clock, and the next 15 minutes are brought to you by Typhoon.
1: Siamo agli inizi degli anni 70. L'Italia è in fermento. La televisione trasmette ancora in bianco e nero. I TG parlano di scioperi, conflitti sociali e tensioni politiche. Le uniche voci che si ascoltano in radio sono quelle trasmesse dalla RAI. La musica è selezionata con rigore, le opinioni sono filtrate, ma qualcosa si muove. Tra i vicoli delle città e nei garage delle periferie, una generazione di giovani decide di ribellarsi. Nascono così le radio libere, voci clandestine, non autorizzate, non regolamentate, ma piene di vita, di idee, di musica. Onde Ribelli è anche la storia personale e professionale di uno dei più grandi musicisti della storia contemporanea. Gli anni 70, raccontati qui da Vasco Rossi, icona oggi della musica italiana in tutto il mondo, ma lui stesso pioniere assoluto della storia delle radio libere in Italia. Era una stagione politica e sociale di grande cambiamento e soprattutto di sperimentazione e di ricerca ossessiva di cose nuove. Gli anni 70, un decennio in cui tutto sembrava possibile. Bologna, Reggio Emilia, Parma, Zocca e quella voglia di rompere gli schemi, di creare finalmente qualcosa di nuovo.
2: Io ricordo quando ero malato mia mamma mi portava la radiolona di fianco e io ascoltavo tutta, ascoltavo le commedie che facevano, la musica, a quei tempi era tutta musica napoletana, per cui conosco tutta la musica napoletana popolare di quegli anni. E poi anche io quando ero piccolo mi ricordo che guardavo dietro la radio, insomma ero un curiosito sempre, una volta mi ero chiuso dentro la credenza della casa e facevo quello che parlava la radio da dentro, chiuso, no? Insomma, è sempre stata una cosa che mi aveva sempre un po' incuriosito.
1: Ecco allora che un giovane studente di economia si ritrova quasi per caso a fare i conti con un mondo che non gli appartiene. Ma è proprio in quegli anni che nasce in lui una grande passione.
2: Da Zocca, noi ascoltavamo Radio Lussemburgo coi temi per sentire della musica di un certo senso, perché in effetti la RAI non trasmetteva niente della musica che noi ascoltavamo, tutto il prog, tutto il rock progressivo, tutta la musica dei cantautori alla RAI non passava mai, per cui c'era proprio questo scollamento totale. Vivevamo insieme e ogni tanto venivano delle idee, aveva costruito una volta, dato che noi ascoltavamo i dischi, però la musica che ascoltavamo non si sentiva nella radio. Allora avevamo costruito un trasmettitore per cui dalla cucina della nostra casa trasmettevamo il disco e andavamo giù nell'aia a prendere il sole ascoltando il disco che trasmetteva.
1: Era l'inizio di una rivoluzione. Da Milano a Roma, da Bologna a Palermo, le radio private iniziano ad occupare le frequenze con mezzi improvvisati. Giovani visionari e tecnici appassionati costruiscono trasmettitori artigianali, sperimentano con mixer rudimentali e creano programmazioni che mescolano musica rock, cultura popolare e politica.
3: Nel 1975 ero al bar e come cantava Morandi al bar si muore. Arrivò uno e disse, sai che si può fare una radio libera? Come si può fare una radio libera? Sì, si può fare una radio, ma non è possibile. Sì, sì, è uscita una legge. E così nel novembre 1975 mi sono trovato a trasmettere la prima radio libera di Bologna, che era Radio Bologna Notizie, 102 MHz. Dopodiché sono andato avanti perché sono andato a casa da Bonvi. Bonvi ha detto, ma come, ne facciamo una noi? Abbiamo fatto una radio con Lucio Dalla, Francesco Guccini e Bonvi, che si chiamava Marconi & Company, che poi è diventato premiato circolare del Barroso e poi è diventata BBC, Bologna Broadcasting Corporation.
1: Le radio libere hanno cambiato il modo di fare intrattenimento e informazione, portando nelle case degli italiani un linguaggio più fresco, più vicino a

0: giovani, più immediato. Hanno dato spazio alla musica, alle opinioni, ad una libertà mai vista prima.
1: È stata l'informazione, è stata l'unificazione del nostro paese, è stato il linguaggio, parlare

0: radio con gli annunciatori, le annunciatrici, i dischi, le canzoni, le grandi orchestre, i quattro moschettieri.
1: Renzo Arbore ha vissuto e trasformato la radio in tutte le sue stagioni, dagli anni degli annunciatori e delle grandi orchestre, alla rivoluzione creativa con Gianni Boncompagni, fino all'arrivo delle radio private, che hanno dato voce a una nuova generazione.
0: Comunque hanno certamente aumentato il brio, la conoscenza di un pubblico giovane. E quella è la caratteristica della radio. La radio sembrava fosse destinata a un pubblico di anziani quando siamo arrivati noi, perché così era la radio degli anziani, e poi la radio è diventata invece appannaggio di un pubblico giovane. Ancora oggi la radio, per la sua mobilità, per la sua immediatezza, è preferita dal pubblico giovane, dal pubblico che vive ogni giorno, che ha bisogno dell'informazione rapidissima, che ha bisogno anche di sapere quello che succede in città.
1: La radio è stata tutto: informazione, linguaggio, musica, istruzione. Ha unito l'Italia, ha insegnato a parlare una lingua comune, ha fatto compagnia ad intere generazioni.
0: Quando sono arrivate le radio private, naturalmente noi abbiamo gettato dei semi, abbiamo inventato la radio improvvisata, no? Con non professionisti che si cominciava, eccetera, e quindi ho seguito anche tutta quella vicenda. Hanno cominciato con le dediche, con le classifiche dei dischi, le cose, eccetera, primo posto, secondo posto, poi naturalmente ogni radio ha trovato la propria personalità.
2: Si dice una cosa che a me piace ripetere, che la radio ha fatto per l'Italia e gli italiani molto di più di quanto non abbiano fatto le autostrade. Perché per costruire il primo tronco della Milano-Roma, cioè Napoli, l'autostrada del Sole, ci hanno messo 8 anni. Per unire l'Italia con un buongiorno bastava girare la manopola della radio.
1: Le radio libere non sarebbero mai esistite senza le radio pirata. È lì che tutto è iniziato. Quando l'informazione era controllata e la musica filtrata dal potere, qualcuno ha acceso un microfono fuori dalle regole.
2: Chi inventa davvero in Europa le radio pirata sono due ragazzi, un danese e uno svedese, i quali dicono: senti, a noi non ci fanno trasmettere se noi stiamo nel suolo dello Stato, però se noi andiamo a 2,5 miglia dalla costa, cioè circa 3 chilometri, prendiamo una barca, ci mettiamo un baracchino, noi trasmettiamo da lì. Nascono così le radio pirata, che poi nel giro di 1-2 anni diventano anche le prime radio che prendono, diciamo così, la pubblicità e quindi si autofinanziano. Naturalmente non hanno una lunga vita, prima contagiano un po' tutti gli stati, ma non hanno una lunga vita perché ogni volta i governi inventavano nuove misure per mettere il bavaglio.
3: Il fenomeno delle radio libere rappresenta una rivoluzione gentile, una rivoluzione senza violenze, che ha consentito in qualche modo di rivoluzionare per l'appunto il panorama della comunicazione in Italia, che all'epoca era sotto un regime di monopolio, il monopolio della RAI.
1: Negli anni 70 la radio era un mondo da inventare. Bastava un microfono, una passione bruciante e il coraggio di provare. C'era chi, da semplice DJ da discoteca, si ritrovò catapultato in diretta per puro caso. Chi, con una telefonata e un po' di audacia, trasformò una richiesta musicale in una carriera. Chi, ancora ragazzino, annunciò il primo disco al contrario, ma capì subito che quella sarebbe stata la sua vita. E chi, in un sottoscala affollato di sogni, scoprì che la radio non era solo musica, era libertà.
4: Radio Milan International, 101 Stereo.
5: Nel 1975 io ero, facevo il disc jockey, ascoltavo la radio, ascoltavo Alto Gradimento, Supersonic, Bandiera Gialla, Per Voi Giovani di Renzo Arbore, e però ultimamente ascoltavo anche Radio Monte Carlo, che cominciava a fare un bel po' di

0: musica e Radio Luxembourg, che faceva quella che è poi diventata la radio privata anche in Italia. E io non avrei mai pensato di diventare DJ di radio, perché ero DJ della discoteca e al massimo parlavo a Capodanno per dire 3, 2, 1, buon anno a tutti. Ecco, ero abituato, il microfono per me rappresentava proprio la libidine della fine d'anno. Poi noi DJ eravamo veramente silenziosi.
1: Dimensione Notizie.
2: La passione per la radio è nata per caso. Mio padre, io facevo il liceo, mi regalò un impianto stereo enorme con questo sintonizzatore. E a Roma c'erano, a parte la RAI, c'erano due stazioni, una era Radio Roma e l'altra era Teleroma Cavo. Io sentivo Teleroma Cavo e, come tutti, telefonavo per farmi mettere, era una novità assoluta, cioè telefonavo per le canzoni a richiesta, per quei dischi che ovviamente non mi potevo comprare, da liceale qual ero. E piano piano nel corso di mesi sono diventata amica della ragazza che prendeva le telefonate e un giorno mi disse: perché non vieni a trovarci? Era il 29 dicembre del 1975, esattamente 50 anni fa. E sono andata quella sera, la ragazza che faceva questo programma notturno, erano in tre, a Teleroma Cavo aveva la febbre, mi hanno messo il microfono davanti, mi hanno detto: vabbè, vai tu. E non ho più smesso. È nata esattamente così.

0: La prima volta che ho parlato per radio è stato un mercoledì, anzi un martedì pomeriggio di aprile del 1976. Le radio erano arrivate da un anno circa e avevo finalmente trovato una strada per infilarmici. Avevo 17 anni e mi fecero un provino che consisteva nel dire quattro parole in croce, credo, forse per capire se ero in grado comunque di esprimere un suono. Dopodiché ho annunciato la prima canzone, o meglio l'ho disannunciata, come diciamo noi alla radio.
1: La mia passione per la radio nasce nel 1977, ero in vacanza al Cesenatico, nella comitiva c'era una ragazza un po' più grande di me, all'epoca le cose non erano così facili come oggi, e sempre nella stessa comitiva scoprì che c'era un ragazzo ancora più grande che aveva una radio privata nel sottoscala di un bar. Della ragazza ho perso tutte le tracce, la mia epifania è stata lì, nel sottoscala di quel bar, a Radio Mare Cesenatico. Tutto è partito da lì.
2: La mia passione per la radio nasce ascoltando la radio mentre lavavo i piatti, perché sono il quinto di sei fratelli e mio padre ci aveva messi tutti in riga a fare i piatti ogni giorno alla fine del pranzo e il mercoledì toccava a me e io ascoltavo la radio, così mi passava tutto in fretta e quindi mi piaceva sentire le voci, ma mi piaceva tanto anche la musica. Era un po', come dire, una passione per due cose che poi ho fuso appunto nella mia passione principale, che è proprio la radio. La mia prima volta in radio è stata a Salerno, nella mia città. Un amico mi venne a suonare al citofono, mi disse: scendi immediatamente perché hanno appena aperto una radio sotto casa. E mi catapultai in due minuti in quella radio, dopo un colloquio durato altrettanti minuti, eravamo già in onda.
3: Sapete cos'è la passione? Metterci il cuore nelle cose che fai, fino a creare un metodo di lavorazione esclusivo, perché dalla passione nascono solo cose buone. Grissini e Crostini, pane Alba.
4: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
5: Abbandoni ora l'immobile,
4: mettendolo in fuga ancora prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
6: Più bassi, bassi, bassi, fissi lì.
7: Così va bene?
6: Ancora più bassi.
7: Bassi, bassi, fissi, fissi. Ma fai da Conad. Via,
8: via. Solo i bassi e fissi Conad mettono in mostra un rapporto perfetto tra qualità e prezzo. Bassi e fissi, capolavori di convenienza.

0: La mia passione per la radio è iniziata ascoltandola fondamentalmente. C'era una radio importante, si chiamava Radio Luxembourg, che trasmetteva di notte in onde medie. Io la sentivo con quelle radio sul comodino che si mettevano, che c'erano le onde medie, no? E quindi ascoltando questi DJ che trasmettevano musica particolarissima, mi sono, come dire, instradato anch'io su questo percorso.
1: Radio Monte Carlo.
2: Beh, la prima volta, la primissima volta mia, diciamo così, per quanto riguarda la radio, è stato nel lontano 72. Era il millennio scorso, praticamente, il secolo scorso. Io sono sceso da Parigi con il contratto di Radio Monte Carlo, prima per fare dei provini, però dopo 2 giorni e mezzo l'allora direttore artistico Noël Coutisson, dopo 2 giorni e mezzo di provini, mi ha detto: ok, lei della sua vita faccia quello che vuole fino a lunedì alle 17, perché lei andrà in diretta.
3: DJ, DJ, chiama Italia.
4: Io ho cominciato in una radio che stava in periferia a Milano e che rivendicava questa cosa della periferia anche nel suo nome. Si chiamava Interland, che vuol dire appunto periferia, Radio Milano 2. A quei tempi era indispensabile mettere il nome della città, anche perché si pensava che saremmo rimasti concentrati solo appunto in quella zona. Mi ricordo che era all'ultimo piano di un albergo, un alberghetto di periferia, insomma, no? Che evidentemente non aveva tanti clienti, al punto da poter affittare tutto l'ultimo piano a un emittente che di soldi non è che ne avesse tanti. Con me c'era già Gerry Scotti, che non conoscevo, ci siamo conosciuti lì. Io arrivavo da una parte di Milano, lui arrivava da un'altra parte. Lui era già allora di un anno più vecchio di me, più grande si dice, e lì abbiamo cominciato. Era molto bello e tutto era molto naif, perché, come potete immaginare, nessuno sapeva fare niente. Bastava avere un po' di confidenza con l'inglese, ma molto poca. Bastava saperne un po' di musica, ma poco di più. E bastava appunto avere un fondamento di italiano, insomma, poche lettere, poche parole.
5: La prima radio, il provino, l'ho fatto a Radio Milano International. Era un programma di discoteca, Soul Train si chiamava, e mi ricordo che il primo disco che ho presentato è stato Food Stop in Music, e c'era una ragione, perché durava 7 minuti e avevo il tempo di riprendermi dopo il primo annuncio fatto in radio.
6: Ready Steady Go, lunedì 5 maggio.
7: Le radio libere all'inizio erano l'alternativa alla RAI. La RAI non mandava in onda i cantautori, non mandava in onda il rock, non mandava in onda tutte queste cose. Quindi fare la radio libera significava, per me all'inizio, mandare in onda Jimi Hendrix, Led Zeppelin, Jefferson Airplane, Janis Joplin, ma persino i Beatles e Rolling Stones, che non è che andassero in onda. Quindi all'inizio è stata un'alternativa soltanto musicale, prettamente musicale, dopodiché ha assunto altri lidi, altri scopi la radio libera, ma all'inizio era libertà totale di far ascoltare la musica che ti piaceva.
8: Francamente non ricordo cosa dissi la prima volta, ricordo però la sigla, che era Gonna Fly Now di Minor Ferguson, all'epoca si usava quello, poi c'era Zodiac di Roberta Kelly, questo tanto per restituire un po' le atmosfere musicali del tempo. Le atmosfere in radio erano atmosfere di carattere garibaldino, era tutto quanto improvvisato, aprivi il microfono, andavi in onda e succedeva quello che succedeva, insomma.
9: Dopo Tele Roma Cavo, che è durata poco, è durata praticamente 3 mesi, un gruppo di fuoriusciti da Tele Roma Cavo fonda una radio che si chiama Radio Anna con l'H. Era aprile del 76 e non era assolutamente dedicata a me, era il nome di una radio che navigava in acque territoriali, era su una nave nei pressi, diciamo, dei mari del nord, ed era ovviamente una radio pirata, perché all'epoca, se non avevi la concessione, non ti era permesso di trasmettere.
10: Mi ricordo, ero maturando al liceo, partiamo del 1975-76, quella era l'annata, e a Roma si sentirono le prime radio, e quindi fu un'esplosione. Riuscimmo a preparare a malapena l'esame di maturità, perché fu una cosa entusiasmante, perché era la novità e poi la possibilità di comunicare con altri molto facilmente.
0: Allora, io ho iniziato a Radio Castelli Romani, che stava a Marino, poi sono passato a Radio Grottaferrata 1, poi sono andato a Radio Antenna Tuscolo, che divenne Tele Radio Tuscolo, in cui condussi il primo programma, diciamo, di radiovisione, perché fu la prima TV locale a, diciamo, fare il connubio radio e TV insieme, e a fianco a me c'era anche Pupo, oppure altri personaggi che venivano invitati dalla redazione di Tele Radio Tuscolo. Poi andai a Radio M100 Stereo, che praticamente si spostò da Colleferro a Roma, e insieme ad altri quattro miei colleghi, tra l'altro abbastanza noti, formammo il primo staff della radio, di Radio M100 Stereo, che all'epoca stava nella borgata Finocchio, a casa tra l'altro del proprietario dell'emittente.
11: Le radio libere erano un atto di ribellione, un'alternativa alla RAI che non trasmetteva rock, cantautori, musica nuova. Erano luoghi di creatività e passione, dove si mandavano in onda Jimi Hendrix, i Led Zeppelin, i Jefferson Airplane.
7: Trasmettere in radio è una cosa fantastica. Se vuoi iniziare a fare radio, è molto semplice. Devi fare l'esatto contrario di quello che fanno le altre radio. C'è una playlist. Il problema è questo, che le radio di massimo successo hanno una playlist e le piccole radio copiano la playlist delle radio di successo. Sbagliatissimo. Noi non abbiamo copiato la playlist della RAI, noi abbiamo fatto la nostra playlist. Le radio, che sono soprattutto quelle piccole locali, per partire da lì, metti gli artisti del territorio, invita, dai spazio, crea.
8: I disc jockey erano padroni assoluti di quello che andava in onda. L'unica accortezza che dovevi osservare era quella di non mandare in onda i dischi andati in onda nell'ora precedente, e quindi ogni conduttore radiofonico aveva la sua specificità. Era un tempo in cui i disc jockey dovevano conoscere per forza la musica.
5: Beh, quando ho fatto Radio Capital ho cercato di fare qualcosa di diverso da DJ, perché DJ l'avevo già fatto. Volevo aumentare il potere della parola. Infatti, non a caso, ho cominciato a inserire nella mia programmazione un giovane che era venuto da me semplicemente per proporre un disco che aveva fatto. E questo giovane si chiama Fabio Volo. Mi piaceva cosa diceva, mi piaceva come ragionava, e ho detto: bene, vai in onda e comincia a farmi delle rubriche parlate.
11: Le prime trasmissioni non rispettavano nessuna regola. Erano irriverenti, sperimentali e profondamente autentiche. Ogni frequenza era una sfida al sistema. Ogni programma un atto di libertà.
12: Leggevo libri di teatro, il teatro dell'assurdo, insomma Ionesco, cioè avevo tutto questo mondo nella testa, 20 anni. E quindi sapevo cosa non volevo fare, come dicevi appunto prima, ma non sapevo cosa avrei fatto nella vita, quindi ero abbastanza preoccupato.
11: Questa che vi raccontiamo è la storia straordinaria di un gruppo di amici, uniti dalla stessa passione per la musica e dalla voglia di sperimentare, e che un giorno, per gioco, iniziano con un trasmettitore autocostruito. E così, tra antenne artigianali, dischi proibiti e una voglia irrefrenabile di libertà, nacque una delle prime radio libere d'Italia.
12: La cosa fantastica era appunto quello che noi ascoltavamo della musica di un certo tipo, tutto il rock progressivo, insomma Pink Floyd, Genesis, tutto quel mondo, King Crimson, tutte musiche che alla RAI non si ascoltavano, non si sentivano mai. Ma anche i cantautori stessi, Dalla, De Gregori, Guccini, non sentivo mai la RAI, cioè, per cui noi cominciamo a mettere su della musica, capito, che piaceva a tutti quelli giovani, per cui fu un successo strepitoso.
11: Era una voce che avrebbe cambiato per sempre il modo di fare radio, di fare musica, di essere giovani.
12: Quando è nata questa idea, per me è stato talmente chiaro che era una cosa per cui valeva la pena proprio buttarci dentro tutto. Infatti io facevo con l'università, ma in pratica ero sempre alla radio in realtà. Dopo i primi esperimenti di 3 mesi, mi pare, abbiamo cominciato a trasmettere 24 ore su 24. E c'era la notte, di solito mettevamo dei nastri che registravamo di giorno. Poi a quel punto lì ho cominciato, io ero il primo che aveva parlato al microfono perché facevo disc jockey, quindi sai, ero un po' abituato. Allora io facevo un po' di tutto all'inizio.

0: Una voce che ancora oggi risuona come un'onda ribelle che non si è mai fermata. Frutto, racconta il grande Vasco, di una serie di collettivi democratici di cui lui era insostituibile punto di riferimento.
1: Noi eravamo una decina, ci dividevamo i compiti e io ho cominciato a fare anche, facevo i palinsesti, capito? Decidevo i programmi, poi li discutevo insieme a tutti perché eravamo una radio democratica, quindi il lunedì sera facevamo la riunione e io presentavo le mie nuove idee, spostamenti di programmi, ma era una radio veramente fatta benissimo perché intanto era una radio con della musica straordinaria. Poi facevamo un programma sui cantautori, che si chiamava Spazio Aperto, dove parlavamo, commentavamo insomma le canzoni dei cantautori, capisci? Per cui era seguitissimo, piaceva moltissimo alla gente, perché in effetti sai, e noi parlavamo di questioni sociali, di questioni, capito, rivoluzionarie nel nostro modo, però non qualificandoci come radio di, capito, partito, no?
0: Era tutto nuovo, bastava poco: un microfono, una stanza, tanta musica e una voce e la voglia fortissima di comunicare.
2: È arrivato Angelo Borra un giorno in discoteca, mi ha detto: ti va di venire a lavorare? Io sono andato a fare il provino il giorno dopo e mi hanno, per caso, mi hanno buttato in onda perché mancava un disc jockey e mi hanno detto: tu te ne intendi di musica da discoteca? Io sì, bene, vai in onda. Quindi ho fatto un provino non provino, non l'hanno neanche ascoltato, mi hanno buttato in onda.
0: Le storie iniziano quasi sempre per caso o per passione.
3: Mi venivano a prendere a casa tutti i giorni e mi riportavano a casa tutti i giorni perché avevo ancora solo 16 anni e non potevo affrontare il viaggio di 20-25 km col motorino tutti i giorni per andare in onda. Questa attenzione, questo affetto mi ha fatto capire quanto si potesse diventare comunque importanti con questo mezzo.
4: Gli speciali di Radio Anna
5: Stamani alle ore 11 nella sala delle benedizioni.
6: Ero in un negozio di strumenti musicali e avevano anche dei sintonizzatori, degli apparecchi di alta fedeltà. E a un certo punto ho sentito una dedica, una musica, una dedica da voci che non conoscevo e sono rimasto veramente scioccato perché ho capito che non era la RAI. Erano nate le radio libere. Da lì a entrare a lavorare in quella radio, ma io penso che saranno passate 2 ore. Ho bussato alla porta e ho detto: io voglio lavorare qui, è una radio libera, giusto? Sì. Si chiamava Tele Roma Cavo. Era la terza radio di Roma. E si andava all'avventura. Da lì ho cominciato a fare il fonico, poi sono passato alla conduzione, al microfono, perché lì ognuno faceva tutto, come credo in tutte le radio libere di quel periodo. E dopo un po', con una avventura veramente particolare, ho deciso di aprire la mia bottega, come fanno tutti i garzoni dei barbieri, che dopo un po' di apprendistato decidono di aprire la loro bottega.
7: E sono andato a lavorare per Radio Monte Carlo nel 1973, e da lì in poi sono un vero radiofonico. Allora, io dal 73 fino a oggi sono 52 anni, sono quasi 53 anni. Io ho uno zio che faceva il comandante per la KLM. Sapete che i piloti segnano sempre dopo ogni volo le loro ore di volo segnate. Lui è andato in pensione dopo 40 anni con 20.000 ore di volo. E niente, io l'ha fatto lui, lo faccio anch'io.
8: Da ragazzo studente liceale, 16 anni, apriva la prima radio libera italiana, Radio Milano International, e io, appassionato di musica, non vedevo l'ora di conoscere quelli che ci lavoravano. Per una circostanza un po' casuale mi è successo, sono riuscito ad entrare e da quel momento non sono più uscito.
9: L'inizio delle radio è stato anche fatto di guerriglie tra editori e proprietari di emittenti. Si accendevano frequenze, non c'era bisogno all'inizio addirittura neanche di autorizzazioni. Quindi tu trasmettevi su una frequenza e di colpo il giorno dopo quella frequenza era invasa da un'altra radio. E allora cercavi il contatto con quest'altra radio, si litigava.

0: Poi alla fine ci si accordava, ti sposti tu o mi sposto io? E alla fine un accordo si trovava sempre, anche se insomma più di una volta abbiamo litigato pesantemente.
1: Le radio libere hanno cambiato l'Italia. Hanno insegnato a parlare, ad ascoltare, a pensare con una voce diversa. Non erano solo emittenti, erano una rivoluzione in FM.
2: Il mio primo vero approccio è stato con la vecchia radio Grundig di mio nonno che mi sintonizzavo su Radio Lussemburgo. Lì sentivo degli speaker mitici come Keith Jensen, come Bob Stewart, questa gente che poi è passata alla BBC e niente, che mi hanno fatto sognare la radio. Poi infatti io ho poi copiato anche un po' il loro stile che era molto americano. Poi alla vera radio sono arrivato a Radio Veronica che trasmetteva da una nave, una vecchia bagnarola in mezzo al mare del nord, fuori dalle acque territoriali. Era una radio illegale, ma illegale era anche lavorarci, perciò rischiavi pure l'arresto.
3: Ma la radio è un po' cambiata, diciamo rispetto all'inizio, devo dire che non è cambiata benissimo. Sì, è diventata molto professionale, però quando noi abbiamo fatto la radio all'inizio non vedevamo l'ora di andare a trasmettere perché ci divertivamo. Adesso vedo che c'è un po' troppa professionalità e un po' poco, divertimento.
4: Eravamo tutti, credo, più o meno studenti, insomma, no? Io sono riuscito anche a farmi bocciare grazie a questa passione improvvisa che è arrivata quando mancavano 2 mesi alla fine dell'anno scolastico. E quindi si andava in onda all'inizio, inizio, proprio un po' a macchia di leopardo. Oggi fai il mercoledì, domani fai il venerdì, la prossima settimana niente, quella dopo. Però già dall'inizio posso rivendicare di essere stato pagato, per cui in qualche modo ero già un professionista a 17 anni, prendevo 2.000 lire all'ora, che insomma valevano un pacchetto di sigarette, contando che non fumavo neanche, insomma sono diventato ricco in poco tempo.
1: Ma la libertà ha un prezzo. E nel 1976 la radio di Vasco Rossi fu sequestrata. Andò in scena un processo storico che alla fine dichiarò incostituzionale il monopolio della RAI. Onde Ribelli, un nome che racchiude tutto: la ribellione, la libertà, la voglia di rompere le regole e creare qualcosa di nuovo.
5: La pubblicità intanto noi non la facevamo, non accettavamo gli spot pubblicitari già fatti. La pubblicità la facevamo noi, io e Ferlito, di solito scrivendo noi e facendola divertente. Per cui facevamo degli spot divertenti e poi facevamo solo 4 spot o 5 spot ogni ora e basta.
6: Dunque, che cos'è Stereo Play? Ormai lo sapete, no? Che andare a vedere con le vostre orecchie. Tutto quello che vi potremmo dire noi resterebbero solo parole.
1: Quella radio non era solo un mezzo per trasmettere musica, era un modo per cambiare il mondo e in qualche modo ci riuscì.
5: Cominciamo a fare le prove, allora montiamo le antenne, capito? Antenne fatte fare apposta, delle cose enormi ci sono ancora. Montiamo queste antenne e poi cominciamo nel 75, nel settembre del 75, quindi non c'era ancora nessuna radio nella pianura padana, non c'era nessuna radio a Bologna, Modena, è stata la prima.
1: Ma alla fine cambiò anche la vita di Vasco che, grazie a Punto Radio, incomincia a cantare le sue prime canzoni. Ma non solo canzonette. Era questo lo slogan di Vasco, che per la sua radio sognava anche un grande orizzonte sociale di idee e di dibattiti incrociati.
5: Quindi era una radio molto anche impegnata politicamente, senza però avere il marchio, diciamo così, perché dicevo io, sostenevo, se noi ci mettiamo e facciamo una radio, non so, di sinistra, di destra, eccetera, mia mamma appena sente radio comunista spegne e non ascolta più, chiaramente, perché sono così, sai. Allora dico, se tu non ti qualifichi, poi fai i discorsi che devi fare, però senza codificarti ti ascolta tutti.
7: La regolamentazione delle radio è arrivata molti anni dopo, però nel 1976 abbiamo iniziato con

0: con questa avventura, in un piccolissimo appartamentino che era le dependenze di un portiere a Roma sulla Pineta Sacchetti.
1: Quando ho visto uno che metteva su dei dischi e la gente ballava, ho pensato, ecco, io voglio fare quel lavoro lì, capito? Il disc jockey. E quindi a quel punto ho organizzato ad hoc d'estate, con l'impianto sempre del mio amico Marco Girardi, con il quale poi è nata tutta la storia, una discoteca, la prima discoteca, che naturalmente apriva solo d'estate, chiudeva poi. Però era la prima discoteca nel 72, già nel 73, si chiamava Il Punto Punto Club.
2: E quindi si parla di maestri, io devo per forza citare Arbore e Boncompagni. Io credo che senza Alto Gradimento e quello che gli stava intorno probabilmente non sarebbero forse neanche nate le radio italiane, o quantomeno loro ci hanno un po' insegnato come si può mischiare l'ironia con la, chiamiamola, cultura musicale, perché forse la gente si dimentica che Alto Gradimento non era soltanto un programma molto divertente dal punto di vista delle gag, degli sketch, ma era anche un programma molto propositivo dal punto di vista musicale.
3: Il passaggio dalle radio locali alle radio nazionali è stato uno dei miei più grandi traumi personali. Si può dire che arrivavo anche a casa piangendo la sera, no? I primi giorni in cui ero a Radio DJ, non mi vergogno. Nelle radio locali c'era comunque questo rapporto diretto con l'editore, che era anche il tuo pigmalione e comunque ti guidava in maniera anche dolce, tutto sommato.
4: Bisognava stare su una barca in mezzo al mare con altri 24 DJ che non c'era lo spazio, perché oltre al programma che facevi due ore, gli altri 20-22 ore della giornata come le passavi? Giocando a scopa o a poker, eccetera. Beh, e poi con una nave, con gli spazi piccoli, non era piacevole.
5: Adesso è molto interessante quello che fanno le radio private, perché naturalmente ognuna ha la sua personalità, quindi senza nominare alcune c'è la radio cattolica, c'è la radio rock, c'è la radio per, esclusivamente per un pubblico giovane, c'è la radio più raffinata, insomma, e le radio private hanno una loro personalità, quindi sono da ascoltare con attenzione, ognuno si può scegliere la sua radio a propria immagine e somiglianza.
6: L'atmosfera delle radio libere era fantastica. Io trasmettevo di notte, ad esempio, anche, e dicevo, ho fame, e immediatamente arrivavano su chi mi portava dei bomboloni appena fatti, dei dolci, chi mi portava, cioè c'era un rapporto con gli spettatori fantastico.
7: Nel nostro primo seminterrato da cui è partita Radio Rock, noi utilizzavamo una linea telefonica che ci forniva la signora del piano di sopra, perché ovviamente non potevamo chiedere o pagare anche la linea telefonica, quindi come potevamo, insomma, usufruivamo dei contributi, diciamo, delle persone che apprezzavano quello che noi facevamo.
4: Il rapporto con i miei ascoltatori è sempre bellissimo, anche se incontro della gente perfettamente sconosciuta per strada. Niente, mi dicono, ah, io ti ascoltavo già 40 anni fa, qui e là. Ed è sempre bello avere delle persone che tu non conosci e che comunque di cui hai fatto parte della loro vita. E niente, me ne sono accorto quando l'altro giorno ho fatto una diretta su RTL. E nonostante il fatto che mancavo da 10 anni, tantissimi mi hanno mandato messaggi e cose che, appunto, dove dicevano, ah, tu mi ricordi un periodo felice della mia vita, la tua voce mi ricorda periodi quando mi ero fidanzato, quando mi ero innamorato, quando facevi quella bella musica che adesso non c'è più. Insomma, tutti i miei ascoltatori hanno dei bei ricordi.
8: Quanti ricordi, quanta malinconia soprattutto. Una stagione felice per il grande Vasco, che incomincia ad assaporare il gusto del successo e della notorietà. Cosa rimane oggi di tutto questo se non la consapevolezza generale e condivisa che il mondo delle radio libere abbia aiutato

0: spinto il paese a crescere nella democrazia e nella libertà.
1: Io ogni volta che sento la mia canzone, di quelle vecchie, all'inizio quando parte sono sempre molto preoccupato, perché dico, adesso cosa ho scritto? Sai, sono passato, no? Quindi ho sempre un po' paura, e invece tutte le volte, insomma, l'ascolto e io sono sempre contento alla fine, sono veramente contento, perché le canzoni sono delle cose veramente perfette, insomma, sono delle opere artistiche delle quali vado veramente fiero, orgoglioso, non so neanche come ho fatto a scriverle, però insomma, di quelle sono veramente sempre orgoglioso e fiero.
0: Zocca oggi e la sua mitica Punto Radio è sempre più lontana dalla vita del grande Vasco Rossi, che ormai vive in giro per il mondo, concerto dopo concerto, e che a differenza di tanti altri cantautori come lui non ha mai paura di tentare un bilancio della sua vita. Negli anni 70, in un'Italia divisa in fermento, le radio libere diventarono il megafono di una generazione che voleva farsi sentire. Nel 1977 il giovane Peppino Impastato fonda la famosa Radio Out, completamente autofinanziata. Con il programma di satira politica Onda Pazza a Mafiopoli, Impastato non solo denuncia gli affari illeciti di Cosa Nostra, ma deride i potenti mafiosi, fino a quel momento intoccabili.
2: Gente di Mafiopoli, di un territorio che sta al di là della Torre dell'Orsa Maggiore e l'aeroporto, dove saranno sistemati appunto per questa compagnia di allegri indiani, non più metropolitani ma agrari, dei bungalow.
0: Un affronto che gli costa la vita in un attentato il 9 maggio del 1978.
3: Un momento molto molto molto duro, ma...
0: Tra le radio libere, alcune emittenti si distinsero anche per il loro impegno politico e sociale.
4: Radio Alternativa ha rappresentato un vero laboratorio di metapolitica, vale a dire di saper comunicare con strumenti moderni queste ragioni profonde.
5: Radio Città Futura nel movimento del 77, soprattutto nell'Università di Roma, rappresenta la parte più dialogante, se vogliamo, meno estrema di quel movimento, e diventa megafono di quel movimento, trasmette in diretta le tante manifestazioni che si susseguirono in quell'anno, manifestazioni purtroppo a volte anche con sbocchi violenti.
6: La vuoi più libera, più potente, più politicizzata, più tua? Insomma, la vuoi con i fiocchi?
4: Beh, non vorrei. Noi mettemmo in piedi le ultime voci delle radio libere dell'Ungheria nel 76, prima dell'invasione, e fu una cosa straordinaria perché trasmettemmo tutto questo programma con una 500, ma che con il megafono riprendeva la radio stessa della macchina, e ci eravamo collocati in Piazza Bologna. È una pagina importante.
7: Siete sempre sintonizzati su 88,5 Radio Radicale.
8: Io ho avuto la fortuna di abitare a Monteverde e a quei tempi vicino alla mia abitazione c'era la sede di Radio Radicale, che io ho avuto molte possibilità di visitare, di vedere, di rimanere affascinato, anche perché poi era molto, usiamo un termine, user friendly, potevi accedere tranquillamente. Io lì ho conosciuto gente come Marco Pannella, Emma Bonino, una radio che doveva essere politica ma non sembrava politica, era molto, molto vicina alla gente.
9: Radio Cuore del Colore nasce a cavallo degli anni 90 e i primi anni 2000, dopo l'esperienza di Good Morning Alleanza Nazionale, qualche ora su una radio locale, diventa una radio invece permanente della destra. La destra che viene dal Movimento Sociale diventa Alleanza Nazionale,

0: cerca di proporsi alle persone della cosiddetta società civile, di allargare i consensi, e quindi nasce questa radio che cerca appunto di raccontare la destra.
1: Radio Alice a Bologna divenne un simbolo della controcultura e della ribellione giovanile. Trasmetteva musica, poesia, ma anche notizie in diretta dalle manifestazioni, diventando un punto di riferimento per i movimenti studenteschi e operai. Nel 1976 una sentenza della Corte Costituzionale cambia tutto. Le radio private vengono legalizzate. È un momento storico. Da sperimentazioni clandestine diventano protagoniste del panorama mediatico italiano, contribuendo alla nascita di emittenti che ancora oggi sono parte integrante della nostra cultura. Da allora le radio libere hanno accompagnato l'Italia nei suoi momenti più difficili e più esaltanti. Hanno dato voce a generazioni di giovani, hanno sfidato il potere e hanno portato

0: cosa dire, che cosa trasmettere, quanto parlare, certo con delle indicazioni di massima, ma con grande libertà.
1: Scusate se è poco, ma è una grande lezione di democrazia, quella che abbiamo dato a tutto il paese.
2: Adesso è cambiato tutto, sono cambiati i riferimenti, sono cambiati i numeri, siamo anche noi schiavi di questo, facciamo parte anche noi di un gruppo che ovviamente ha le sue esigenze dal punto di vista economico, finanziario e quant'altro. Però io credo molto che ci sia ancora una libertà che pochi altri mezzi riescono a darti.
3: Io mi sveglio la mattina e il mio primo pensiero è il mio programma e ci tengo oggi come allora.
4: Rimane il sentimento e l'affetto per Radio Rai, della quale ho vissuto tutta l'epopea.
5: Allora ho fatto un calcolo delle mie dirette in questi 52-53 anni di carriera e sono arrivato a 24.000 ore di trasmissione di diretta.
6: Alla fine certi amori fanno dei giri immensi e poi ritornano, e quindi adesso sono ritornato nella stessa radio dove lavoravo 40 anni fa. E posso garantire che quando alzi il cursore del microfono è una goduria.
7: Sono, come dire, nato sotto il segno della radio, se possiamo usare questo eufemismo, e mantengo questa passione oggi.
8: Noi dobbiamo soltanto davvero, come nel 1945, girare una manopola e ascoltare il mondo.
9: La sfida più grande nel mondo della radio è quella di riuscire a rinnovarsi sempre.
10: Io vedo un grande futuro per la radio. La proliferazione quindi dei mezzi con cui ascoltare la radio sicuramente plasmerà la radio del futuro.
11: I giovani devono tornare al dialogo, da qualunque parte provengano, prendano in mano il destino di questo paese.
12: Sai, come vecchio della montagna, potrei consigliare a chi si sente di fare il disc jockey, di fare lo speaker radiofonico. Cioè, ragazzi, è un mestiere, uno. Due, dà anche sacrifici, soddisfazioni sicuramente, ma anche sacrifici. Per cui, o ci sei e sei determinato e hai il mio augurio, o se no resta dove stai, è meglio, fuori fa freddo.
13: Sii te stesso. Manda ciò che ti piace, raccontala la musica. Oggi la musica non la racconta più nessuno. Racconta la musica, solo così puoi fare la tua strada nelle radio oggi.
14: Il consiglio che posso dare ai giovani che vogliono approcciare alla radio, ecco, non guardate quello che è successo sino a questo momento. Cercate di fare qualcosa di nuovo, oppure guardatelo semplicemente per sapere quello che non dovete fare. Non fate quello che hanno già fatto, perché loro, i vecchi, lo sanno fare meglio. Bisogna fare qualcosa di nuovo, bisogna stupire loro e stupire anche voi. Quindi il consiglio che do è: fate quello che vi viene in mente. Se va bene, ok, se va male cambiate lavoro.

0: È arrivato il momento di rimetterci in viaggio per cercare tutte le storie che non abbiamo afferrato. Storie che parlano di noi, di chi siamo e di ciò che rischiamo di dimenticare.
1: Con Domenico Iannacone, Che ci faccio qui? Questa sera 21:20, Rai 3.
2: Il caldo non è uguale per tutti.
3: No, aria condizionata, sia il vento.
4: Questi ragazzi pensano che non ci sia futuro.
2: È stata messa a rischio la sua vita?
5: Se deve narrare le verità, e le deve sapere tutte.
1: Antonino Monteleone conduce Filo Rosso con Adele Grossi. Domani alle 21:15 su Rai 3.
6: Torna anche quest'estate il Kilimangiaro in prima serata.
1: Con nuovi straordinari viaggi negli angoli più belli del mondo. Per toccare con

0: ma hanno realtà affascinanti. E scoprire mille storie e curiosità.
1: Vi aspettiamo!
0: Con Camila Rasnovic, Kilimangiaro Estate, da giovedì alle 21:15, Rai 3.
2: Ho dimenticato lo struccante.
3: Ti presto la mia preferita.
2: Ah, la mia salvezza.
4: Con la mia micellare Biface Garnier rimuovo anche il trucco waterproof. Ma le mie storie restano con me. Da Garnier.
5: Questo ristorante è bellissimo.
6: Unico, direi.
5: E da cosa lo capisci? Dal menù?
6: Acqua.
7: Dal servizio?
6: Acqua.
5: Dalla carta dei vini?
6: Acqua. Da Acqua di Nepi, con la sua effervescenza naturale e dalla purezza millenaria di San Benedetto Millennium Water. A fare la differenza sono queste due acque minerali, dalle proprietà organolettiche uniche. Acqua di Nepi e San Benedetto Millennium Water. Uniche, come la tua scelta.
8: Piccole ferite, graffi, sbucciature? Puoi provare Betadine Gel, che disinfetta e la ferita può guarire più rapidamente. Betadine, il numero uno nelle vendite per la disinfezione delle ferite.
9: Più bassi?
8: Bassi, bassi, fissi lì.
10: Così va bene?
9: Ancora più bassi.
10: Bassi, bassi, fissi, fissi. Ma fai da Conad. Via,
11: via. Solo i bassi e fissi Conad mettono in mostra un rapporto perfetto tra qualità e prezzo. Bassi e fissi, capolavori di convenienza.
12: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
13: Abbandoni ora l'immobile.
12: Mettendolo in fuga ancor prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
14: Che bello hotel.
15: Vero? Pensa che ho speso solo 310 euro a notte. Che c'è?
14: Non hai usato Trivago.
16: Ti ho pagato 185 euro. Devi usare Trivago.
15: Ah sì? Voglio vedere.
16: Su Trivago puoi confrontare prezzi presenti su vari siti.
14: Perfino sul tuo preferito.
16: Guarda, stesso hotel, 125 euro in meno.
14: Non ha usato Trivago.
17: Non ho usato Trivago.
18: Cerca su Trivago, confronta prezzi e risparmia fino al 40%. Hotel Trivago.
19: Non mi troverà mai.
20: Nonna! Nonna!
21: È andata di là.
19: Ah, però, che bel soggiorno.
21: E non ho ancora visto il resto.
19: Ah, sì. Beccata!
20: Jerry, finalmente!
19: Oh, io prendo tutto, eh.
20: Arredissima, dove la vita
19: è issima.
21: Arredissima.
0: Quando è festa. Quando è...
21: No.
0: Quando è tardi, ma neanche troppo. Quando è amore, quando è vita, è yoga. Yoga, molto più che buono. E con il nuovo Yoga Zero, senza zuccheri aggiunti, ancora più buono.
22: Su oggi c'è Kate Premia Sinner, il re del tennis sei sempre tu. E in più le borse Frigo Basile, due fantasie splendide, un unico desiderio. Averle entrambe, in edicola, solo con oggi.
23: La mia pelle? Non ho più paura di mostrarla. E se mi rado, voglio qualcosa che la ami.
24: Come Gillette Venus. Tieni il manico, cambi le lame e con le barre idratanti prepari e radi in una sola passata. Per una pelle liscia e idratata.
23: Pronta a essere mostrata in tutta la sua forza. La mia pelle, il mio orgoglio.
24: Gillette Venus.
25: Noi c'eravamo quando la mangiavi con le mani. Quella volta che volevi fare bella figura con lei. E quando lei si è presa cura di te. Quando la nonna cucinava per 8. E quando lo farà per 9. Divella, passione mediterranea nel mondo.

Trovato un corpo carbonizzato nelle campagne di Eboli, vicino al cadavere un bossolo. La vittima sarebbe un giornalista del Salernitano. Il gran caldo non ferma i turisti da tutto il mondo tra costiere ed isole del Golfo, affollate anche dai pendolari del mare. Terzo giorno di ritiro del Napoli a Di Maro. Allegri continua a provare schemi e moduli. Anche in Trentino l'attesa per la finale mondiale Spagna-Argentina. Buon pomeriggio dal TGR Campania. Ad Eboli, nel Salernitano, durante lo spegnimento di un incendio è stato trovato un cadavere carbonizzato. Si indaga ovviamente per omicidio. La vittima

0: sarebbe Luigi Esposito, giornalista e dipendente ARPAC. I particolari con Federico Marconi.
1: Un cadavere carbonizzato tra le sterpaglie. La sua identità non è ancora certa, ma la procura sostiene che possa trattarsi di Luigi Esposito, 53 anni, dirigente dell'ARPAC di Avellino e cronista sportivo per la città di Salerno. Il corpo è stato ritrovato completamente divorato dalle fiamme, quindi inidentificabile, ma l'auto di Esposito era a un centinaio di metri dal luogo del rogo, in località Cioffi, a Eboli, nella strada interpoderale che unisce la Versana alla Statale 18. Nel comunicato della Procura di Salerno, guidata da Raffaele Cantone, si parla di efferato delitto. Poco distante dal corpo sarebbe stato ritrovato un bossolo, mentre sul fatto che le mani della vittima siano state legate con fil di ferro, al momento non si trovano conferme. Il ritrovamento è avvenuto questa notte, poco dopo le 3, quando un vigilante ha visto delle fiamme e ha chiamato i pompieri, che dopo aver domato l'incendio hanno rinvenuto il cadavere. Esposito è irraggiungibile da ieri sera. Alcuni colleghi lo avevano sentito per la consegna di un articolo intorno alle 20:30. Poi più niente. Sul luogo, insieme ai carabinieri della compagnia di Eboli e al personale della scientifica, è arrivato il PM Alessandro Di Vico, che ha assistito ai primi rilevamenti del medico legale. L'autopsia non verrà effettuata prima di martedì.
0: Gli aggiornamenti nelle prossime edizioni. Cambiamo argomento. Continua il gran caldo anche in Campania, con alti tassi di umidità. A San Giovanni a Teduccio c'è Francesca Ghidini.
2: Buon pomeriggio, bollino rosso fino a domani a Napoli, quindi una delle città più calde d'Italia, ospedali pronti ad accogliere pazienti fragili e anziani, chiese aperte per i senza tetto. Fa caldo, molta afa, ma fa ancora più caldo nelle periferie, la denuncia è di Legambiente, poco verde, tanto cemento. Qui a San Giovanni a Teduccio strade semideserte per tutta la mattinata, la spiaggia invece, lo vedete, è gremita di persone. Chi è arrivato qui stamattina presto resterà fino al tramonto per fuggire dall'afa. Le interviste, poi la linea può tornare allo studio. Fa caldo oggi?
3: Troppo, infatti siamo venuti già prima mattina qui a mare.
4: Si suda, molto caldo oggi. Oggi è umida il sole. Si sta bene comunque, il sole che si prende a San Giovanni non si prende a nessuna parte.
5: Questa è una spiaggia libera che ci consente di venire qua la domenica, perché poi ci sono pure gente che non hanno la possibilità di andare altrove.
2: Oggi è bollino rosso.
6: E fino a quando dura questa cosa?
2: Domani sicuro.
7: Sto morendo, sono 10 giorni che non vivo più, sinceramente.
8: L'unica alternativa è solo l'aria condizionata.
7: Ho terrore adesso che mi arriva la bolletta.
0: Il turismo nella nostra regione, nelle località più gettonate, tanti i VIP. Ivan Palumbo.
9: Il 500.000 di turisti approdati a Napoli lo scorso fine settimana rappresenta un punto di partenza. Per i turisti stessi si intende, che si spostano verso le mete stagionali più gettonate, dalle isole alla penisola sorrentina. Se nel capoluogo le strutture ricettive registrano un calo del 40% nella prima metà di luglio, le località balneari tengono. L'immagine di Bill e Hillary Clinton a Nerano è solo l'ultima di tante che immortalano i VIP immersi nelle meraviglie dei nostri territori. In un'estate che da Sofia Vergara a Dua Lipa, passando per la famiglia reale del Marocco a Capri, ha visto personaggi famosi di tutto il mondo scegliere la Campania per le loro vacanze. E secondo l'ultimo studio della Confederazione Nazionale dell'Artigianato, settore turismo e commercio, la costiera amalfitana è tra le località più richieste in Italia. Lì il dissequestro della spiaggia libera di Largo Marina a Cetara è una buona notizia anche per i residenti. Voglia di mare per tutti, insomma, anche troppa. Alla Universo Beach a Salerno, interdetta per 60 giorni causa acque contaminate, c'è chi viola il divieto.
0: E sull'isola d'Ischia sempre grande affluenza, soprattutto nei fine settimana, anche dei pendolari del mare. Enzo Calise.
10: Agli scafi e traghetti pieni, spiagge gremite, i fine settimana di luglio qui ad Ischia. Questo è il trend stagionale?
11: Sì, in questo momento il tipo di turista che sta arrivando a Ischia è un turista, diciamo, per i fini settimana, anche se stiamo avendo un buon riscontro sul turismo anche internazionale. Sicuramente le condizioni economiche hanno influito molto sul tipo di vacanza di questi nuovi turisti.
10: Quanto il vacanziere mordi e fuggi influisce sul mercato dell'isola?
11: Influisce molto, anche se lascia il territorio ben poco. Bisogna investire ancora di più.
12: Il turismo sta vivendo di nuovo trasformazioni, i soggiorni si accorgono.
11: accorciano.
10: E ovviamente i B&B sono quelli che in questo periodo sono

0: i più richiesti.
1: Sì, in effetti il mondo extraalberghiero è molto coinvolto in questa trasformazione.
0: Un mercato che sembra destinato ad ampliarsi ulteriormente.
1: Sì, in effetti, anche se insomma sta iniziando a saturare, però comunque c'è ancora tanto di investimenti, c'è ancora tante persone che ci provano.
2: Nell'anfiteatro di Pompei Riccardo Muti ha diretto l'orchestra dei Cherubini. Alessia Meloni.
3: La musica significa concordia delle varie parti.
4: Il maestro Riccardo Muti torna ad incantare il pubblico di Pompei all'anfiteatro del Parco Archeologico in occasione della rassegna Beats of Pompei 2026. Il maestro ha diretto l'orchestra giovanile Luigi Cherubini come lo scorso anno, con la partecipazione di un centinaio di studenti dei conservatori della Campania.
3: La mia attenzione negli ultimi anni soprattutto si concentra sempre di più sui giovani musicisti che rappresentano il futuro della musica con la M maiuscola in Italia. Il cantare insieme, suonare insieme, quindi diverse parti che devono armonizzarsi, è un esempio perfetto per come deve operare e svolgersi l'attività di una società. Se invece c'è una continua contrapposizione senza portare un contributo di una risoluzione del problema o dei problemi, si finisce con l'andare avanti come sta succedendo nel mondo, che non si riesce a trovare pace.
2: Il Giffoni Film Festival, terza giornata con Ettore De Lorenzo.
5: Terza giornata ricca di appuntamenti al Giffoni Film Festival, dove i 5.000 giovani giurati continuano a visionare i film in concorso e dove i ragazzi hanno la possibilità di incontrare e discutere con attori e registi. E non solo, oggi è in programma l'incontro tra i Giffoners e Lino Musella, mentre stasera sarà presentata la pellicola Greta e le favole vere di Bernardo Carbone. Ma ieri a Giffoni i ragazzi hanno avuto la possibilità di incontrare i due figli dell'ex presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, Giulio e Giovanni, che sono venuti a raccontare le passioni del papà tra cinema e democrazia.
6: Non dimentichiamo che nostro padre, prima di avviarsi nell'impegno politico, fu regista teatrale, lavorò molto quindi nell'ambito culturale in una Napoli, quella del secondo dopoguerra, che era di una vivacità culturale molto intensa.
5: In serata ieri è arrivato anche Zero Calcare, che ha risposto per più di un'ora alle domande dei Giffoners.
7: L'incontro è andato bene perché loro sono super diretti, nel senso che è veramente un tipo di comunicazione senza filtro, e questa cosa ha fatto sì che siamo riusciti a parlare in maniera molto spontanea anche di cose di cui a me, se mi chiedono ma vuoi fare un'intervista su questo, io dico no, io di sta roba non ne voglio parlare. Lì era tutto più semplice.
2: Il calcio, azzurri ritiro a Di Maro, anche loro attendono la finale dei mondiali. Fabrizio Cappella.
8: Sì, buon pomeriggio da Di Maro. L'allenamento del mattino è durato poco più di un'ora e venti, una seduta anche questa che è andata a confermare quelle che sono le idee di Massimiliano Allegri per questo inizio di campionato: privilegiare la parte tecnico-tattica e poi pensare

0: Palla. L'abbozzo di formazione nelle partitelle che si sono iniziate a vedere è un 4-3-3, ma tutto da definire. Per quello che riguarda invece i piccoli infortuni che si sono verificati in questi giorni, quello di Rafa Marin è di fatto già archiviato perché era in campo il giocatore in questo allenamento del mattino. Lucca invece alla fine di questa seduta è uscito zoppicante e andrà valutata la sua condizione. Stasera la finale in piazza con Maxi Scheller per assistere appunto a Spagna-Argentina, per domani invece presentazione di 4 calciatori al pubblico alla fine dell'allenamento. Da Di Maro è tutto, studio.
1: Da Di Maro a Capri, dove per il Music Award si è riunito il mondo della musica. Giorgio Saracino.
2: La seconda edizione del Capri Music Awards non poteva che iniziare con un tributo al maestro Peppino di Capri, un lungo applauso sulle note di champagne.
3: Perché questo applauso deve arrivare fino in fondo al mare, dovrà sentire tutti.
2: Centinaia le persone presenti alla Certosa di San Giacomo ad attendere gli artisti Samurai J, Malika Ayane, Dito nella Piaga, Nicolò Filippucci, LDA e H7.
4: Chiamere sul palco con un medley delle sue canzoni Samurai J!
5: Verso il traffico di sta città, forse ho bisogno di staccare un po'.
2: Una serata estiva di musica, festa, le mani al cielo, i telefoni per fermare il tempo e mantenere il ricordo, spazio ai giovani talenti e l'annuncio del sindaco della città di Capri, Paolo Falco, del gemellaggio con la città di Sanremo.
6: Se sono matta io, allora te lo dico.
1: È tutto, grazie per averci seguito, buona domenica.
7: Il meteo regionale è presentato da Divella, passione mediterranea.
8: Sulla Campania, tempo stabile. In dettaglio le zone climatiche. Su pianura campana e vesuviano, tempo tipicamente estivo, contraddistinto da assenza di nuvolosità rilevante, foschia nottetempo. Sull'Appennino campano cielo generalmente sgombro da nubi significative sull'intero settore. Notte stellata. Sul Salernitano giornata stabile e caratterizzata prevalentemente da un ampio soleggiamento. Le temperature saranno pressoché stazionarie o in lieve aumento su tutta la regione, sia nei valori minimi che in quelli massimi. Venti di debole intensità provenienti dai quadranti occidentali, mare poco mosso.

0: su Oggi c'è Keita Premia Sinner, il re del tennis sei sempre tu. E in più le borse Frigo Basile, due fantasie splendide, un unico desiderio: averle entrambe in edicola solo con Oggi.
1: Questa lametta reggerà un'altra rasatura da bomber?
2: Ogni bomber lo sa. Con Gillette Labs hai ogni giorno una sensazione di lama nuova. Goditi fino a 30 rasature.
3: Shave, shave, shave.
4: Shave like a bomber.
2: Gillette Labs.
5: Sector Alarm. Stare tranquilli è così semplice per vivere in serenità.
6: Il sistema di protezione che risponde immediatamente a ogni emergenza. Sereni, c'è Sector Alarm.
7: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti, il meno caro è in regalo. Come la macchina automatica magnifica Start De'Longhi, per un caffè dai chicchi macinati al momento. Cosa aspetti? Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
8: Lo sapevi che la crema adesiva può dare una tenuta 10 volte più stabile mentre mangi? Cookident, grazie all'applicazione precisa, crea una barriera contro le infiltrazioni di cibo. Cookident, bello mordere la vita. Prova gratis Cookident Ultimate. Acquista una confezione e noi te la rimborsiamo. Chiedi al tuo farmacista.
9: I momenti più autentici hanno un gusto unico. Tonno Rio Mare Filo d'Olio. Ha un sapore così, non serve altro.
10: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori

0: militari rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
1: Abbandoni ora l'immobile.
0: Mettendolo in fuga ancor prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.

0: Cosa c'è di bello?
1: Rovagnati Snello. Mangia sano, vivi snello.
2: Non mi troverà mai.
3: Scusate.
4: Sta cercando la nonna, vero?
5: Di là.
2: Quante camerette. E questa?
6: La progettiamo su misura.
2: Ah, nonna. Beccata. Jerry, finalmente. Oh, io prendo tutto, eh. Arredissima, dove la vita è issima.

0: Meloni a Roggero, pena sproporzionata, Salvini di nuovo in carcere, proposta della Lega, legittima qualsiasi difesa, opposizioni hanno fallito sulla sicurezza e dicono ai cittadini di fare da soli. 34 anni fa la strage di Via D'Amelio in cui morirono Paolo Borsellino e gli agenti di scorta, cerimonia a Palermo, il capo dello Stato sconfitto, disegno eversivo. Iran, notte di bombe dopo l'uccisione di due soldati, USA in Giordania, Teheran attacca Kuwait e Bahrain, Khamenei attacca, minaccia, daremo agli USA una lezione indimenticabile. Caldo, 14 città con bollino rosso, roghi in Sicilia e Sardegna, da domani sera temperature in calo, temporali al nord, grandinata su Bad Bunny, a Milano concerto sospeso. Mondiale, Inghilterra batte Francia nella finale per il terzo posto. Conto alla rovescia per la finalissima Spagna-Argentina di questa sera con Maxi Show tra i due tempi e la sfida Messi-Yamal. Buongiorno dal TG3. Ad infiammare il dibattito politico ancora il caso del gioielliere condannato in via definitiva per aver ucciso due rapinatori. E oggi Salvini, che è andato di nuovo a trovarlo in carcere, rilancia una proposta di legge a firma Lega che toglierebbe qualsiasi limitazione alla legittima difesa. E sul caso è intervenuta per la prima volta la Premier Meloni e noi andiamo subito in diretta a Palazzo Chigi, Valentina Antonello.
1: Sì, dopo giorni di silenzio Giorgia Meloni prende formalmente posizione, di fatto mettendo il cappello sulla linea spinta dalla destra e sulla difesa di Roggero, perché dice non si possono dare 8 anni ai pedofili e poi lasciarlo morire in carcere. Definisce la pena sproporzionata, non si è tenuto conto dei picchi emotivi, del trauma, dello stress e conferma, e questo è un altro passaggio politicamente sensibile, di aver dato il via libera a Nordio per l'avvio dell'istruttoria per la grazia, per quanto dice la concessione resta prerogativa esclusiva del capo dello Stato, ma è indubbio che la vicenda stia offrendo alla destra terreno per cavalcare non solo la modifica delle norme sulla legittima difesa, lo sentirete, ma anche quelle sui risarcimenti. Per questo le opposizioni parlano di una campagna di propaganda strumentale. Massimo Solani, e linea a voi.
2: Il nuovo fronte nella competizione a destra scatenata dall'arresto di Mario Roggero è la legge sulla legittima difesa. L'attuale risale al primo governo Conte, Salvini vice premier e ministro dell'interno. Il Carroccio si è già mosso e ha depositato un progetto di legge che prevede la non punibilità di qualsiasi reazione, come chiede Vannacci, che grida al plagio. Se mi entri in casa tu rinunci al diritto alla vita, al suo monito. Come promesso, intanto, stamattina Salvini si è presentato di nuovo a Bollate per una visita privata a Roggero. Dopo di lui è arrivato Bignami a testimonianza della rincorsa tutta interna al centrodestra.
3: Cercheremo anche di far sì che da parte del Parlamento sia rimosso quella che è una follia. Non è concepibile che se una persona per bene subisce una rapina, un'aggressione, debba addirittura risarcire il danno perché si difende da dei criminali.
2: Molto più fredda Forza Italia, che pur favorevole alla grazia prova a smarcarsi. È una prerogativa del capo dello Stato, detto il viceministro della giustizia Sisto, un modo neanche troppo velato per prendere le distanze dal numero uno di via Renula Nordio. Ma da Palermo, per le celebrazioni dell'anniversario della morte di Borsellino, Conte punta il dito contro il tentativo di deresponsabilizzazione dello Stato in fatto di sicurezza.
4: Non è armando i cittadini che devono autotutelarsi che si possa risolvere il problema. E fare decreti su decreti sicurezza significa ammettere il proprio fallimento.
2: Per il PD invece si stanno sacrificando le istituzioni sull'altare della propaganda. Una politica stracciona che rincorre gli umori, conclude Calenda.
0: E 34 anni fa la strage di mafia di Via D'Amelio, in cui morirono il giudice Paolo Borsellino e gli agenti della sua scorta. Il presidente Mattarella parla di sconfitta, di un disegno eversivo. In diretta il nostro inviato Massimo Veneziani.
5: Ed è così, arrivano forti le parole del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che dice, parla di una strage che ha segnato in profondità la coscienza del Paese, quel disegno eversivo è stato sconfitto, continua il Presidente, che dice la Repubblica ha dimostrato di essere più forte catturando e condannando carnefici e mandanti. Borsellino e Falcone sono simboli della riscossa civile del Paese, parole che risuonano in una giornata in cui Palermo è impegnata nel ricordare ciò che è successo qui in Via D'Amelio il 19 luglio del 1992, come raccontiamo nel nostro servizio. il primo ricordo nell'ufficio scorte della Questura di Palermo. Da qui partivano gli angeli a protezione dei magistrati, la memoria di Paolo Borsellino e degli agenti Agostino Catalano, Emanuela Loi, Vincenzo Limuli, Walter, Eddie Cosina e Claudio Traina passa anche da questo luogo. In via D'Amelio un'autobomba 34 anni fa li uccideva, colpendo al cuore un paese già ferito dalla morte di Falcone. La strada oggi ha un'area nuova, è un via vai di ragazzi. Lorenzo, insieme agli altri dell'Arci, è arrivato da lontano.
6: Noi siamo un gruppo di Trento, siamo venuti col treno, quindi è stata abbastanza lunga.
5: Il 19 luglio 92, qui c'era l'inferno. A ricordare quel sacrificio c'è un ulivo voluto dalla mamma del giudice Borsellino.
7: Vengono un po' in brividi a pensare che qui c'è stata un'esplosione. È un atto di memoria quello che si fa in questo luogo.
5: Andrea è arrivato da Parma.
8: Lavoro con i ragazzi, con le scuole, siano fondamentali per costruire una società con dei valori.
5: Parole d'ordine, coltivare memoria, perché manca ancora tutta la verità, perché non si dimentichi, perché non accada più.
0: Ottava notte di attacchi americani sull'Iran dopo l'uccisione di due militari statunitensi nei raid contro una base in Giordania. In diretta il corrispondente Sergio Paini.
9: Sì, l'Iran ha ufficialmente sospeso gli impegni presi con il memorandum d'intesa e Mojtaba Khamenei promette di infliggere lezioni indimenticabili agli americani accusati di aver violato gli accordi. Se sapessero cos'ha in serbo fuggirebbero subito, dicono alcuni esponenti del regime, anche se secondo fonti della sicurezza israeliana la guida suprema non si troverebbe in Iran e sarebbero in realtà i Pasdaran a scrivere i messaggi a suo nome. Ma intanto Teheran rivendica il blocco dello stretto di Hormuz e le rappresaglie sui paesi vicini all'ottava notte di raid aerei americani contro infrastrutture, mezzi militari, siti di stoccaggio e anche una centrale nucleare civile in costruzione. Gli iraniani hanno risposto con il lancio di missili e droni contro basi americane in Bahrain e in Kuwait dove è stata colpita per la seconda volta in due giorni anche una centrale elettrica e di desalinizzazione. E gli Stati Uniti hanno diramato un allarme anche sulla Giordania, lì dove ieri almeno due soldati americani sono rimasti uccisi.
0: In Medio Oriente ancora raid dell'esercito israeliano sulla striscia di Gaza, almeno 11 le vittime nelle ultime 24 ore, alcuni sono bambini. In diretta la nostra inviata Lucia Goracci.
10: Eh sì, e crea particolare commozione l'uccisione di un'intera famiglia tra queste persone. Tre erano bambini, una aveva 8 anni, sopravvive solo il fratellino, ma solo perché non era a casa. Insomma, è ripresa l'azione militare israeliana su Gaza dalla tregua di ottobre. 1127 le vittime, di queste almeno 260 i bambini, ma c'è anche notizia di una moschea incendiata dai coloni in Cisgiordania ed è da questo luogo, da luoghi come questo, dove vivono in attesa da mesi, qualcuno da anni, in container i coloni che vogliono rientrare nella striscia, che parte oggi la marcia per rioccupare Gaza, per riaprirvi insediamenti, per espellerne i palestinesi. L'esercito ha perimetrato e dichiarato zona di inaccessibile tutta l'area intorno alla striscia. Si prevede la partecipazione anche dei ministri Smotrich e Ben-Gvir e su questo con Ivo Bonato vi racconteremo nella prossima edizione. A voi.
0: Un appello per la pace nei paesi lacerati dai conflitti arriva oggi da Papa Leone all'Angelus da Castel Gandolfo. Sentiamo le sue parole.
11: Continuiamo a seguire con apprensione ciò che accade in diversi paesi lacerati dalla guerra e dalla violenza. Non dimentichiamoci di chi soffre e muore a causa dei conflitti.

0: E al generoso impegno per la pace uniamo anche la nostra costante preghiera.
1: Ora una notizia arrivata poco fa: a Eboli, in provincia di Salerno, è stato ritrovato il corpo carbonizzato di Luigi Esposito, 53 anni, giornalista sportivo e dipendente dell'Agenzia Regionale per l'Ambiente. L'uomo sarebbe stato ucciso a colpi di pistola e poi dato alle fiamme in una zona di campagna isolata, sul posto carabinieri e vigili del fuoco. E a Genova ora, perché sta per partire il corteo che ripercorrerà i luoghi simbolo del G8 25 anni dopo. Per noi in diretta c'è l'inviato Alvise Losi.
2: Sì, buongiorno, siamo davanti alla scuola Diaz, qui dove 25 anni fa avvenne quella che sarebbe poi stata definita macelleria messicana, l'irruzione di corpi della polizia e il pestaggio violento di molti manifestanti, alcuni finiti quasi in punto di morte. Alcuni sono qui oggi insieme agli studenti, tra poco partirà da qua un primo pezzo di corteo che si ritroverà poi tra un'ora in Piazza Limonda, lì dove Carlo Giuliani fu ucciso da un carabiniere dopo ore di manifestazione in cui i manifestanti erano stati chiusi di fatto nella piazza e soggetti a cariche. La sorella di Giuliani ieri in un'assemblea pubblica a Palazzo Ducale, lì dove 25 anni fa era la zona rossa inaccessibile, ha detto: per 25 anni senza un fratello morto ammazzato in piazza è come vivere tutte le ingiustizie del mondo, ingiustizie per cui oggi come allora bisogna combattere e lottare ancora unendo le forze di tutte e di tutti. Un corteo che si annuncia molto partecipato e per il quale la stessa sorella e anche chi c'era allora, le vittime appunto della Diaz, auspicano una grande partecipazione pacifica, e percorrerà il centro di Genova. A voi.
1: Ultime ore di caldo estremo, da martedì caderanno le temperature, temporali al nord, a Milano violenta grandinata ieri sera sul concerto di Bad Bunny. Maria Chiara Grandi.
3: Ora per aziende agricole e allevamenti è il momento di contare i danni.
4: Inquantificabili, partire dal bestiame, il terreno, pozzi.
3: 500 gli ettari di terreno andati in fumo qui in Sardegna, fra il nuorese e l'oristanese.
5: Non mi ha lasciato un ettaro di terreno da pascolare.
3: Il fuoco fa paura anche in Sicilia. Aenna ha minacciato le case e l'ospedale, i cittadini allontanati per precauzione. Ancora caldo al centro-sud, 14, bollini rossi oggi, 17, domani. Solo dopo l'atteso calo delle temperature. Al nord invece sono arrivate le prime perturbazioni, anche violente.
6: Fortuna, ci siamo coperti sotto un tendone.
3: Una forte grandinata ieri sera ha interrotto il concerto di Bad Bunny a Milano con 80.000 spettatori. Alcuni rimasti feriti. Resta un fiume di fango dopo il nubifragio.
6: Abbiamo visto correre gente che piangeva, gente che stava male per terra.
3: Pioggia e una tempesta di fulmini anche in Veneto. Va meglio in montagna in queste ore, come in Val di Rabbi, Passo dello Stelvio e a Madonna di Campiglio, fra boschi e cascate spettacolari.
7: Ritmi tranquilli, a contatto con la natura, fa bene alla testa e al corpo.
1: Mondiali di calcio, cresce l'attesa per la finale di questa sera dopo la partita per il terzo posto conquistata dall'Inghilterra che ha battuto la Francia 6-4. Jacopo Cecconi.
8: È la bellezza del calcio, non certo i 10 gol in infradito della finalina per il terzo posto di ieri, ma l'attesa spasmodica per la partita, quella vera, che stasera darà la Coppa del Mondo, dove ogni singolo gesto segnerà la vita di ciascuno dei protagonisti. Ieri sera il 6-4 dell'Inghilterra sulla Francia di gesti ha proposto una decisa inflazione. Sentimento guida il rimpianto per due squadre che potevano ambire alla vittoria finale. Rimpianto degli inglesi che dopo la tripletta di Saka si domandano ancora di più perché mai non l'abbiano fatto entrare nella semifinale contro l'Argentina. Rimpianto dei francesi che con un attacco capace di azioni così in semifinale non sono riusciti a segnare alla Spagna. Rimpianto per lo stesso Mbappé che con un nuovo esorbitante record, 22 gol ai mondiali, 10 in questa edizione, resterà molto probabilmente ancora senza pallone d'oro. Perché in fondo tutto quello che è successo finora sparirà dietro a qualunque cosa succeda stasera. Anche un colpo di stinco, come accadde a Messi 4 anni fa, con Yamal. Sarà scontro generazionale.
9: A ver,

0: la Coppa Campione.
1: No, mia!
2: Te do intelligenza artificiale ha animato così la loro foto simbolo di 19 anni fa.
1: No, è scondo!
3: Il maestro Riccardo Muti porta a Pompei l'orchestra giovanile Cherubini per un concerto che è un viaggio emozionante nella grande tradizione sinfonico-operistica italiana. Martina Proietti.
4: La mia attenzione negli ultimi anni soprattutto si concentra sempre di più sui giovani musicisti che rappresentano il futuro della musica con la M maiuscola.
5: L'idea è semplice, mettere insieme musicisti affermati e giovani che stanno imparando. Succede a Beats of Pompei, dove il maestro Riccardo Muti dirige l'orchestra giovanile Luigi Cherubini insieme a 500 studenti dei conservatori e delle scuole di musica di Campania, Toscana e Puglia. Da Rossini a Verdi fino a Nino Rota, un viaggio nella musica italiana che ha attraversato oltre un secolo di genio. Ma per il maestro la musica non è soltanto tecnica o spettacolo, è un modo per imparare ad ascoltare gli altri, collaborare e sentirsi parte di una comunità.
4: Il cantare insieme diverse parti che devono armonizzarsi è un esempio perfetto per come deve operare e svolgersi l'attività di una società.
5: Una tournée che dopo Pompei farà tappa a Lucca e poi a Ostuni, portando con sé un messaggio preciso: il patrimonio culturale italiano continua a vivere solo se viene affidato alle nuove generazioni.
3: Il TG3 torna alle 19, grazie per averci seguito e arrivederci.

0: Volevo qualcuno che avesse una mentalità simile alla mia. Per questo ho scelto un matrimonio combinato.
1: Benvenuto, signor Vashish. Siamo felici abbia trovato il tempo di passare da noi.
2: Avete preparato il profilo della ragazza?
3: Kanika Sharma, 32 anni, 5 foot inch, 5 lakh ka package, 5 lakh.
4: Koi sajjan baat karna chahta hai?
0: I miei genitori pensavano che il matrimonio fosse l'unica strada per me.
5: Questa cosa mi fa davvero arrabbiare. È solo una bambina.
6: Dopo quello che è successo, non voglio tornare dai miei genitori.
7: L'India è senza dubbio il paese dei matrimoni più grandi al mondo. Però c'è anche un aspetto cupo di questa faccenda. Non ci sono solo i matrimoni scintillanti e le grandi feste. Per un numero incredibile di ragazzine la questione del matrimonio rappresenta un incubo. Perché? Perché in India esiste ed è ancora caratterizzato da numeri impressionanti il fenomeno delle spose bambine. Bimbe che vengono prese dalle scuole, le loro adolescenze vengono interrotte per diventare spose di qualcuno e essere allocate dalla propria famiglia nella famiglia di qualcun altro. Poi accanto c'è il racconto divertito, c'è la leggenda, ci sono questi matrimoni per i quali le famiglie spendono delle cifre assurde, nelle quali si vedono abiti, lustrini, feste incredibili che durano giorni. E andando bene a vedere le cifre, è un business enorme anche a casa nostra, sì, ma il nostro viaggio comincia dal lato oscuro della storia.

0: What's your favorite subject?
1: हमारा फेवरेट इंग्लिश.
0: How old are you?
1: हमारा नाम मारिया है. हमारी उम्र 13 साल है और हम यहाँ हमारी बहन के पास रहते हैं.
2: थोड़ा सा बोलो, मैं मदद कर रही हूँ सर.
0: I don't know nothing, no? I know things Hiba told me, but I would like to hear from you, if you want. If you don't want to do this, it's okay, we don't do it.
1: I don't know anything about this. Really? Yes.
3: Quando è finita la scuola e sono iniziate le vacanze, i miei genitori mi hanno portata qui. Mi dicevano sempre di studiare, era tutto normale, non c'era niente di strano. Poi la scuola è ricominciata, io ero contenta di tornare. La sera prima abbiamo cenato tutti insieme e sembrava una giornata come le altre. Il giorno dopo una mia amica mi ha portata a casa di una persona. Non voglio dire il suo nome. Lì non so bene cosa sia successo. Io stavo giocando, poi ci hanno dato qualcosa da mangiare e dopo non ricordo più niente. Quando mi sono svegliata ero in una macchina, mi stavano portando via. A un certo punto la polizia ci ha fermati. Io ho iniziato a piangere. I poliziotti mi facevano tante domande, ma io non riuscivo a smettere di piangere. Avevo la testa completamente confusa. Continuavo a chiedere che cosa è successo, chi sono queste persone. C'erano anche delle persone che facevano dei video. Solo quando siamo arrivati alla stazione di polizia ho capito che mi avevano fatta sposare.

0: I miei genitori lo sapevano. Erano stati minacciati, si sono spaventati e per paura hanno deciso di farmi sposare.
1: Conoscevi l'uomo che ti hanno fatto sposare?
0: No, non lo conoscevo e non l'avevo mai.

0: Ho tante amiche che si sono sposate quando erano ancora molto giovani. Alcune stanno bene, altre no. Ci sono famiglie che le aiutano, ma altre le trattano male e le picchiano. Ho un'amica che non vedo più, sta quasi sempre in casa e non so come sta. Sono qui con mia sorella da un mese e mezzo.
1: Ti mancano i tuoi genitori?
0: No, voglio restare qui. Mia sorella è il mio mondo. È molto brava con me e mi vizia tanto. Dopo quello che è successo, non voglio tornare dai miei genitori. Adesso che sono qui non ho più paura. Che organizzino un altro matrimonio. Perché ci siete voi qui con me.

Il clima sta cambiando, ora piove molto di più. I campi si allagano completamente e i raccolti di riso vengono distrutti.

qui il lavoro è poco e irregolare. In molti lavorano giusto 3 o 4 mesi all'anno. Io ho 3 figli. Lavoro come sarta e riesco a guadagnare intorno alle 3.000-4.000 rupie al mese. Penso sempre che se non mi fossi sposata da bambina, la mia vita sarebbe stata diversa. Avrei continuato a studiare, avrei potuto trovare un buon lavoro e avrei vissuto con dignità e rispetto.

Mi chiamo Farida Sardar e ho 29 anni. Avevo 10 anni quando sono stata costretta a lasciare la scuola, 13 quando mi hanno fatta sposare. All'improvviso ho sentito parlare di un uomo venuto da fuori, molto ricco. Dicevano che avrebbe comprato terreni, case, gioielli d'oro, che non ci sarebbe mancato nulla. Dicevano che sarei stata felice. Mi hanno portata in Ariana, a casa di una mia zia. Poi mi hanno detto che saremmo andati a fare una gita, che mi avrebbero portata a vedere le montagne. Dicevano che lì c'erano montagne enormi. Invece mi hanno portata a casa di quell'uomo. Io avevo 13 anni, lui quasi 70.

La mattina dopo ho visto arrivare tantissime persone del villaggio. Non capivo ancora bene cosa stesse succedendo. Nessuno mi coinvolgeva nelle decisioni e nessuno mi chiedeva.

Il nome si riferisce ai fuochi accesi dagli aborigeni che il capitano Tobias Furneaux osservò navigando in queste acque nel 1773. È arrivato il momento di continuare la nostra avventura verso sud, dove incontriamo la Cradle Mountain, una delle più grandi attrazioni naturali della Tasmania. Qui passa l'Overland Track, 65 km di cammino tra cascate e laghi ghiacciati, con paesaggi che cambiano completamente scenario con il passaggio delle stagioni.

Il sud-ovest è la zona meno abitata e sicuramente la più autentica di tutta la Tasmania. È qui che regna sovrano il simbolo di questa terra, il diavolo della Tasmania. I primi europei che sbarcarono sull'isola iniziarono a udire delle urla ultraterrene, tali da far raggelare il sangue, che provenivano dal profondo della foresta, tanto che si convinsero di essere circondati da demoni nella landa selvaggia. In realtà si trattava solo dei versi aggressivi di questi animali, diventati nel tempo il simbolo di questo stato. Il Southwest National Park è il più grande spazio di natura selvaggia della Tasmania. È in questo parco che ci si può mettere alla prova, sfidando uno dei più impegnativi percorsi nella natura. Il South Coast Trek, un cammino di circa 6 giorni, privo di un qualsiasi punto d'appoggio logistico e di ristoro.

La nostra avventura in questa terra dai mille volti si spinge fino a South Cape Bay, il punto più meridionale dell'isola. Davanti a noi l'immensità dell'oceano con le sue onde ruggenti. Tremila chilometri di mare ci separano dall'Antartide. Un confine naturale al termine di questo viaggio che segna il limite estremo del continente australiano.

Bunaken non è solo un parco marino, è un'isola abitata da pescatori e coltivatori di alghe, affacciata su un mare che scandisce i ritmi della vita. È il luogo in cui la natura ricorda all'uomo la sua origine.

La fitta giungla tropicale che dalle colline scende fino ai litorali per secoli ha nascosto un tesoro raro per un'isola. Un tesoro che segna la differenza tra un luogo inospitale e uno dove la vita può prosperare: l'acqua. È il 1700 quando un gruppo di pescatori approda su queste coste ancora disabitate. Pochi passi nella foresta bastano a rivelare una sorgente che scorre silenziosa tra le radici. È quell'acqua a trasformare l'approdo in dimora, a dare origine al primo villaggio. Da Nika Vunakeng, il nome di origine che significa luogo di sosta e di riposo, oggi Bunaken è un'isola stabilmente abitata da circa 4.000 persone, distribuite in 3 villaggi. Il villaggio principale si estende sulla punta meridionale dell'isola, un punto privilegiato per la vicinanza con la città di Manado. Le case, spesso tinte di delicati colori pastello,

si susseguono in modo ordinato lungo la costa. Il cuore del villaggio è attraversato da una rete intricata di vicoli sabbiosi. Questi sentieri, percorribili comodamente a piedi o, al massimo, con un mezzo a due ruote, rappresentano le arterie vitali che collegano abitazioni e piccole botteghe, ma soprattutto il luogo di incontro dove i bambini giocano e gli adulti si ritrovano al riparo dal sole. A Bunaken la fede ha molti nomi. Le campane e i richiami del muezzin si alternano nel corso della giornata senza mai sovrapporsi. Ogni villaggio ha la sua chiesa e la sua moschea. Spesso sono a pochi passi l'una dall'altra e a contrassegnare l'area religiosa c'è una simbolica porta che segna il passaggio dalla parte musulmana a quella cristiana della comunità. Questa convivenza ha radici antiche, dall'arrivo dei primi missionari cristiani nel XVII secolo fino alla diffusione dell'Islam attraverso i commerci marittimi. Due cammini differenti che oggi condividono lo stesso spazio, intrecciando riti, calendari e tradizioni. Qui la religione non è motivo di divisione, la festa del Ramadan si intreccia con il Natale. Il rispetto è una pratica quotidiana, un gesto naturale che trova la sua identità nel Gotong Royong, un principio molto diffuso nelle isole indonesiane, ovvero l'aiuto reciproco che rafforza i legami e rende possibile la vita collettiva. Oggi l'isola è in fermento sin dalle prime ore dell'alba. Si celebra il matrimonio tra due giovani di Bunaken. L'organizzazione dell'evento è curata da professionisti del settore provenienti dalla vicina città di Manado. Una donna del villaggio sta cucinando nelle canne di bambù un dolce nuziale, il Nasi Jaha, a base di riso, latte di cocco, zucchero, zenzero e cipolla. Di prima mattina la famiglia dello sposo si reca presso la casa della futura consorte. Qui i padri si incontrano sull'uscio e si scambiano parole pubbliche di cortesia e benedizione. Per la giovane coppia sarà l'ultimo incontro da fidanzati. La distanza percorsa assieme verso la chiesa è il preludio della lunga navigazione che li attende.

Davanti a un altare in legno modellato come la prua di una barca, la donna pastore usa la metafora della navigazione comune per ricordare i valori dell'unione e del rispetto, consacrando il legame tra canti corali e la commozione di tutta la comunità. Poi, al ritmo del cacalele, un'antica danza marziale, la celebrazione si trasferisce in uno spazio adibito a salone nuziale. Tra le pentole ricolme e i tavoli imbanditi ci sono anche gli ospiti arrivati dalle isole circostanti. Il pranzo, infatti, è un mosaico di sapori che comprende le tradizioni gastronomiche di tutto l'arcipelago. Sulla vicina isola di Manteaghe oggi regna un silenzio irreale. Quasi tutti gli abitanti sono a Bunaken per il matrimonio, lasciando la scena a una natura variopinta che caratterizza le strade e i giardini antistanti le case. L'isola è la più grande del parco marino, un labirinto d'acqua e radici che ospita una delle foreste di mangrovie più estese del nord Sulawesi. Qui cresce il 75% delle specie presenti nel parco nazionale. Nella tradizione animista, la mangrovia rappresenta un simbolo sacro di vita e protezione. Da questo legame profondo è nato il gruppo Maming, donne del villaggio

0: che si dedicano con passione alla salvaguardia e alla piantumazione e che ad oggi hanno messo a dimora oltre 1500 nuovi semi di mangrovia. Una striscia luminosa brilla nell'azzurro delle acque antistanti l'isola di Nain. È l'abbraccio della barriera corallina che, a una distanza di 3 km, protegge la più remota delle isole del parco marino. La cupola verde dell'isola degrada verso il mare, dove tra le mangrovie emergono le case dei pescatori Bayo, le prime sentinelle del piccolo mondo di Nain che pulsa di vita e si espande fino a toccare la terraferma. Qui si coltivano le alghe, vero motore dell'economia locale. Mani esperte scorrono tra le fibre marine esposte al sole del mattino per l'essiccazione. È un lavoro paziente, tramandato di generazione in generazione, che trasforma alghe semplici in preziosi ingredienti per l'industria alimentare e cosmetica, destinati ai mercati di Manado. Il sole si prepara a calare dietro la sagoma di Manado Tua e il mare si accende di riflessi dorati. Le barche rientrano silenziose, l'isola vibra di suoni e di vita. Tutto sembra muoversi in un unico ritmo, quello del mare che unisce le isole e la loro gente.
1: Formaggio piemontino, 100% latte piemontese, prodotto da Valgrana, sapore di Piemonte.
2: È arrivato il momento di rimetterci in viaggio per cercare tutte le storie che non abbiamo afferrato. Storie che parlano di noi, di chi siamo e di ciò che rischiamo di dimenticare.
3: Con Domenico Iannacone, Che ci faccio qui, questa sera 21:20, Rai 3.
4: Torna anche quest'estate il Kilimangiaro in prima serata.
5: Con nuovi straordinari viaggi negli angoli più belli del mondo. Per toccare con mano realtà affascinanti. E scoprire mille storie e curiosità.
4: Vi aspettiamo.
5: Con Camila Rasnovic, Kilimangiaro Estate, da giovedì alle 21:15, Rai 3.
6: Per il ciclo Bualali Cinema.
7: Ma no, Anton Toussaint!
8: Ho il suo volto tatuato sulla schiena.
9: È uscita di prigione?
10: Sì e no.
11: Mia figlia si sposa domani alle 11 alla chiesa di Sant'Antonio da Padova.
12: Mamma, ti prego, non rovinarmi questa giornata.
9: Domani sera sarò morto.
13: Ha preso l'appuntamento.
11: Perché avrei nascosto il suo passaporto?
14: Oh, andiamo, lo sa benissimo.
15: Senza il passaporto sarà costretto a rinviare il suo progetto.
11: Lei non vuole più la sua vita? Bene, allora me la presti, 24 ore. Poi le restituisco il passaporto e la faccio fuori.
6: Amiamoci finché siamo vivi. Venerdì, 21:15, Rai 3.
16: Pubblicità.
17: Su oggi c'è Keita Premia Sinner, il re del tennis sei sempre tu. E in più le borse Frigo Basile, due fantasie splendide e un unico desiderio, averle entrambe, in edicola solo con oggi.
18: Una sensazione di ipersensibilità, bruciore e formicolio, o sciatica. Questi sono fastidi ai nervi. Prova Mavosten, l'integratore alimentare specifico per i fastidi ai nervi. Fastidi ai nervi. Mavosten.
19: Molti uomini, ma quasi nessuno ne parla. Problemi nell'intimità possono capitare a chiunque. Neradin contiene ad esempio zinco, che contribuisce al mantenimento di normali livelli di testosterone, specificamente pensato per gli uomini. Neradin favorisce una vita attiva.
20: Sector Alarm. Stare tranquilli è così semplice per vivere in serenità.
21: Il sistema di protezione che risponde immediatamente a ogni emergenza. Sereni, c'è Sector Alarm.
22: La laurea in giurisprudenza.
23: La magistrale in industrial design, magari in Danimarca.
22: Un corso di formazione per trasformare la mia passione in lavoro.
24: Se sei uno studente, esiste un'opportunità che ti aiuta a concretizzare i tuoi obiettivi. È il Fondo Studio, un prestito vantaggioso garantito dallo Stato.

0: Oggi più semplice, più digitale e ancora più veloce.
1: Accedi
2: al tuo prossimo livello
1: con il Fondo Studio.
3: Di più con la cucina e i sapori dell'estate.
4: Di più
3: l'orologio firmato Guy Mattiolo, bianco azzurro.
4: Di più
3: addio Peppino di Capri.
4: Di più
3: Simone di Pasquale, le sue nozze sexy.
4: Di più
3: Teddy Reno ha compiuto 100 anni.
4: Di più
3: Alessandra Mastronardi, l'allieva, è innamorata. Di più con l'orologio Guy Mattiolo, la cucina o enigmistica più.
5: Diarrea frequente, dolore addominale, gonfiore, può essere il colon irritabile. Kigemea Pro può essere un rimedio. Kigemea Pro aderisce alla barriera intestinale danneggiata come un cerotto. Kigemea Pro per alleviare i disturbi del colon irritabile.
6: Il mio segreto di bellezza? Ogni mattina Pure SGP Collagene. Collagene purissimo di qualità farmaceutica. Perché la mia pelle e i miei capelli meritano il meglio. Pure SGP Collagene, dalla farmacia.

0: aperta un'inchiesta. A Bologna un uomo ammanettato muore durante l'intervento della polizia. La vittima, 43 anni, era di origine marocchina, bloccata a terra. In un video le immagini e le urla "aiuto, basta". Tra show e strappi alle regole stasera a New York, la finalissima mondiale tra Spagna e Argentina, squadre agli antipodi, legami e rivalità tra le stelle Yamal e Messi, e a premiare i vincitori ci sarà Donald Trump. Buonasera dal TG3. È intervenuta anche Giorgia Meloni nella vicenda di Mario Roggero, il gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori. La Presidente del Consiglio definisce sproporzionata la pena e appoggia la richiesta di grazia, mentre è acceso lo scontro politico sul caso e sulla legittima difesa. E noi andiamo a Palazzo Chigi da Valentina Antonello.
1: E sì, dopo giorni di silenzio Giorgia Meloni entra in maniera esplicita e per la prima volta nella vicenda. Lo fa non per dar giudizi, del resto mancano ancora le motivazioni della sentenza, ma per sollevare in qualche misura dubbi sull'entità della pena che, lo dicevate, giudica sproporzionata perché non si è tenuto conto, sostiene, dei picchi di emotività, dello stress del gioielliere, e il paragone che richiama è quello con i condannati per pedofilia ad un numero di anni inferiore a quello assegnato proprio al caso di Roggero, e poi conferma di aver dato il via libera a Nordio perché istruisse l'iter per la grazia, fatte salve però precisa le prerogative del capo dello Stato. Ecco, questo è il passaggio con cui di fatto la Premier mette il cappello sulla linea cavalcata proprio in queste ore dalla destra, che in una gara tutta interna sulla sicurezza rischia però di spaccarsi. Il caso di Giornata è la proposta della Lega, di fatto a casa e al lavoro legittima difesa sempre, sciacallaggio per le opposizioni. Lo vediamo con Massimo Solani. Giorgia Rombolelli, la linea a voi.
2: Prima le preferenze, ora la legittima difesa. In un centrodestra sempre più lanciato nella rincorsa a Vannacci, Forza Italia torna a marcare le distanze. Ultimo fronte il caso Roggero, la proposta di legge presentata dalla Lega per allargare la fattispecie di legittima difesa a qualsiasi reazione ad un'aggressione a mano armata in casa o in negozio, a prescindere dalla proporzionalità, dalla persistenza del pericolo e dalla natura strettamente difensiva della condotta. Una difesa nei fatti sempre legittima.
3: Per evitare qualsiasi tipo di interpretazione creativa, abbiamo depositato una proposta di legge che toglie ogni possibile dubbio. Basterà approvarla e chi in questo momento è in carcere come il gioielliere Roggero potrà tornare immediatamente libero.
2: Ma nella gara tutta interna al centrodestra, Vannacci rivendica la primigenitura della proposta. Però la maggioranza, insieme alla sinistra, attacca, ha sempre respinto i nostri emendamenti. Ma è proprio qui che Forza Italia frena e si smarca.
4: Forza Italia è favorevole alla richiesta di grazia per Roggero, tuttavia riteniamo sbagliato cambiare le norme sui limiti della legittima difesa sull'onda dell'emotività. Sarebbe un errore di metodo che vogliamo scongiurare.
2: Oggi intanto Salvini è tornato di nuovo a Bollate a far visita al gioielliere. Neanche il tempo di lasciare il carcere, ai cancelli è stata la volta di Bignami, che ha rilanciato la norma contenuta nel nuovo DDL sicurezza, che modificando il codice civile esclude dall'obbligo di risarcimento chi si è difeso da un reato.
5: È la logica del Far West, uno sciacallaggio irresponsabile per fini elettorali. Le opposizioni avvertono dei rischi di una corsa senza freni a destra in chiave anti-Vannacci. La proposta della Lega non prevede la legittima difesa, ma la vendetta fai da te, avverte Conte.
6: Salta la proporzionalità rispetto all'offesa, salta l'attualità, la persistenza dello stato di pericolo. Attribuirebbe invece a ciascun cittadino il diritto di reagire e seguire nella pubblica piazza delle vendette e soprattutto il far west totale, una follia.
5: Superato il limite, la barbarie della destra mina le basi della convivenza civile, attacca il PD ricordando le emergenze sono altre.
7: Il gasolio sfonda i 2 euro, l'inflazione si mangia i salari, in 48 ore 7 morti sul lavoro, ma la priorità del governo è la grazia per Roggero, con i ministri che fanno la sfilata fuori dal carcere per candidarlo.
5: Le sentenze definitive si rispettano, la destra ci spinge verso il far west, rincara la dose AVS, il governo non vuole la difesa ma la licenza di uccidere, sottolinea Maggi. Ma se la vicenda Roggero, come la battaglia sulla legge elettorale, compattano le opposizioni, rimangono distanze sulla politica estera, e a sottolinearle alla vigilia del tour contro il riarmo dei 5 Stelle sono i riformisti del PD in una lettera. Non basta dire siamo per la pace, avvertono, serve una difesa europea, più spese per la sicurezza non significa meno welfare.
0: Sale la tensione tra Stati Uniti e Iran, ci sono nuovi attacchi americani in risposta ai raid in

0: Giordania e Teheran promette una risposta decisiva e devastante. Sentiamo il corrispondente Sergio Paini.
1: Ufficialmente gli impegni presi con il memorandum d'intesa, Mojtaba Khamenei ha promesso in una dichiarazione scritta di infliggere lezioni indimenticabili agli americani, accusati di essere stati loro a violare gli accordi. Se sapessero cosa in testa, cosa in serbo, Mojtaba fuggirebbero subito, commentano esponenti del regime degli Ayatollah, ma secondo fonti della sicurezza israeliana la guida suprema in realtà non sarebbe nemmeno in Iran, ci sarebbero i Pasdaran dietro invece i suoi messaggi scritti a suo nome. Anche il ministro degli esteri Araghchi ammette di non averlo più visto dopo quel raid del 28 di febbraio, primo giorno di guerra, nel quale hanno ucciso suo padre e suo predecessore Ali. Un omicidio, sostiene Araghchi, permesso da una falla nella sicurezza che, dice, probabilmente non è stata ancora chiusa. E poi, mentre sale a 57 il bilancio iraniano delle vittime civili dall'inizio di questa nuova escalation, Teheran rivendica il blocco dello stretto di Hormuz, fermate 4 navi, altre 2 coinvolte in un incidente, continua con le rappresaglie. Ma sui raid americani e le ritorsioni vediamo adesso il servizio di Valentina Tocchi.
2: Includere l'Iran nel disegno di legge sulle sanzioni, estendendo a Teheran quelle per la Russia. Questo l'appello di Donald Trump al Congresso dopo la morte di 2 soldati americani uccisi venerdì in Giordania, dove gli attacchi iraniani contro una base militare americana hanno causato anche un disperso e 4 feriti. È una cosa molto triste, il commento del presidente americano, che si dice disinteressato alla decisione di Teheran di recedere dal memorandum. Fatto è che dopo 8ª notte consecutiva di attacchi, con cui l'esercito americano voleva indebolire le forze iraniane, da Washington si pensa all'invio di rinforzi. Secondo indiscrezioni riportate dal Wall Street Journal, caccia F-16 ed F-35 sarebbero già in volo dalle basi in Inghilterra e Germania, in vista di una campagna aerea a vasto raggio. Per il New York Times, infatti, le risposte di Teheran rivelerebbero ingenti scorte di missili da usare contro gli alleati di Washington nell'area. Da giorni gli allarmi antiaereo risuonano in Giordania, dove per intercettare 3 missili diretti vicino Aqaba, non lontano dal confine, sarebbe intervenuto l'esercito israeliano, sotto attacco anche Bahrain e Kuwait, dove almeno 2 attacchi hanno colpito strutture civili, come centrali elettriche e impianti di desalinizzazione.
0: In Medio Oriente, appoggiati anche da parte del governo, coloni israeliani si sono messi in marcia verso Gaza, sfidando il divieto dell'esercito di entrare nella striscia. Il reportage della nostra inviata, Lucia Goracci.
3: Tutti giù dall'autobus, proseguono a piedi. Entrate a Gaza, colonizzatela tutta. Questi sono i soldati che dovrebbero fermarli.
0: Hanno superato i blocchi e dicono: arriveremo a Gaza, nessuno ci fermerà.
3: Si fanno chiamare pionieri di Gaza.
0: And what about
3: e i 2 milioni di palestinesi che ci vivono? Oggi stanno stretti, in poca terra. Gli daremo il doppio della terra. Dove? In Giordania, in Nord Sudan. C'erano a Gaza e hanno ucciso, non i bambini. Anche i bambini.
0: E qua sembra che questo blocco non riescano a passarlo.
3: Questo è il terzo tempio.
0: In Gerusalemme.
3: A Gerusalemme. Hadar vive da 10 mesi in container con 8 figli in attesa di saltare di là. Hanno le mappe. Sono sicuri che riusciranno. Daniela! Ma chiedo a Daniela Weiss, leader sanzionata dall'Europa, e se il governo cambia tra 3 mesi? Non cambierà. E quello che stiamo facendo qui a Gaza lo rafforzerà. E i palestinesi? Non hanno nulla a che fare con la terra di Israele. A Gaza è la loro terra. È la nostra.
0: Nella guerra Russia-Ucraina, Mosca ha lanciato nella notte su Kiev un pesantissimo attacco missilistico. Vediamo la situazione con Alessandra Bortoloni.
4: Questa la risposta agli attacchi ucraini di ieri contro la regione di Mosca. Nella notte fino all'alba le forze russe hanno lanciato su Kiev una pioggia di droni e missili balistici. 5 distretti della capitale colpiti, centri commerciali, edifici residenziali, veicoli, esplosioni talmente potenti da essere udite anche nei rifugi sotterranei dove gli abitanti sono andati a cercare riparo.

0: Sono pobiglio.
1: Siamo rimasti a lungo nel rifugio, racconta Oleski, sobbalzando spesso perché l'edificio sopra di noi tremava. Non c'era il tempo di correre, dice Anna. Lanciavano un missile dietro l'altro. Nelle ultime 24 ore 20 morti e almeno 142 feriti. In una settimana Mosca ha lanciato 1450 droni d'attacco, oltre 1600 bombe guidate e 99 missili di vario tipo, denuncia Zelensky. Kiev, da parte sua, ha colpito per la terza volta un deposito petrolifero di Stavropol in Russia e altri obiettivi nei territori occupati, oltre che tre petroliere della flotta ombra russa nel Mar Nero. Questo mentre nel paese proseguono per il terzo giorno consecutivo le proteste contro la rimozione del popolare ministro della difesa Fedorov. Il 35enne ha moltiplicato le riforme in seno all'esercito in aperto conflitto con il capo delle forze armate Sirski. Ascolto ciò che dice la gente, dichiara Zelensky, sto avviando molte consultazioni, lasciando intendere un possibile cambiamento ai vertici.
2: A Palermo oggi le commemorazioni per la strage di Via D'Amelio. Nel suo messaggio il presidente Mattarella scrive: il disegno eversivo è stato sconfitto. Andiamo a Via D'Amelio dal nostro inviato Massimo Veneziani.
3: Una strage che ha segnato in profondità la coscienza del paese, quel disegno eversivo è stato sconfitto, la Repubblica ha dimostrato di essere più forte catturando e condannando carnefici e mandanti. Borsellino e Falcone sono simboli della riscossa civile del paese, sono le parole del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella che sono arrivate qui a Palermo nel giorno del ricordo, l'anniversario della strage di Via D'Amelio, il 19 luglio 1992, in cui fu ucciso il giudice antimafia Paolo Borsellino con gli uomini e donne della sua scorta. Tante iniziative in ricordo di Borsellino e della sua scorta, tante le voci che lo hanno ricordato, le abbiamo raccolte, vedete il nostro servizio.
4: Anch'io ero un poliziotto, quindi ero venuto a no perché sapevo c'era mio fratello.

0: Alle 16.58 del 19 luglio 92.
1: Per me è un posto sacro questo.
0: Un posto sacro anche per Pietro palermitano, che era qui 34 anni fa.
2: Polizia, fumo ovunque, persone che gridavano, un inferno.
0: Pietro si segna e va via. L'Italia che chiese verità e giustizia per la morte di Paolo Borsellino e della scorta è la stessa che oggi alle 16.58 urla i loro nomi.
3: Emanuela Loi.
4: Presente.
3: Paolo Borsellino.
4: Presente.
0: Per chi è rimasto, difficile continuare a vivere senza un fratello, senza un padre.
5: L'importante è non dimenticare e tenere sempre alto, diciamo, vivo il loro ricordo.
6: Che cosa le manca di più di suo papà?
5: Tutto.
0: C'è il popolo delle agende rosse, c'è Salvatore, il fratello del giudice. Luciano intanto ricorda l'ultimo giorno col fratello Claudio. Erano andati a pesca. Non sapeva che non l'avrebbe più visto.
1: Mi disse, mi raccomando Luciano, stasera raccogli la famiglia, vai a prendere mia moglie e il bambino. E così fu quella sera. Solo che Claudio non c'era più.
7: 25 anni fa, mentre a Genova si teneva il G8, manifestavano movimenti no global e associazioni pacifiste brutalmente repressi. Oggi un corteo ha ricordato quei giorni. A Genova c'è il nostro Alvise Losi.
8: Buonasera, il corteo, la manifestazione è appena arrivata qui in piazza De Ferrari, nel cuore di Genova, quello che allora era la zona rossa impenetrabile, ha passato le vie della città, del centro, partendo da uno dei luoghi simbolo evidentemente di 25 anni fa, la scuola Diaz, poi piazza Limonda ovviamente, lì dove fu ucciso Carlo Giuliani e poi appunto una lunga sfilata con migliaia di persone. La sorella di Giuliani, Elena, ieri ha ricordato il fratello: vivere per 25 anni senza un fratello morto ammazzato in piazza, come vivere tutte le ingiustizie del mondo, ingiustizie per cui oggi come allora bisogna combattere e lottare ancora unendo le forze. Il servizio e poi linea a voi. Nel cuore di quella che allora era la zona rossa, oggi si può entrare. 25 anni dopo del G8 di Genova resta innanzitutto la memoria delle violenze perpetrate dallo Stato e poi c'è la consapevolezza che le richieste di allora non solo fossero valide ma siano ancora più attuali oggi.
9: Resta, boh, forse una grande speranza di fare ancora qualcosa per il futuro.
10: Resta la necessità di fare ancora lotta per riuscire ad ottenere quelle cose.
8: Dov'era quel giorno?
11: Corso Tolemaide.
8: Cosa ricorda?
11: Brutte cose, infatti stavo dicendo a mia figlia che sono scappata, perché non cioè da vigliacca, ma sono scappata.
8: Un corteo per ricordare che parte dalla scuola Diaz, la macelleria messicana della polizia prima delle torture alla caserma di Bolzaneto, passa da piazza Limonda dove Carlo Giuliani fu ucciso da un proiettile di un carabiniere e percorre il centro della città. Genova 2001 resta uno spartiacque, la più grave sospensione della democrazia nell'Europa postbellica, lo dicono le sentenze italiane e internazionali, una storia che non insegna.
12: La diversità di opinione è il sale della democrazia. Il messaggio che arriva oggi, penso ai decreti sicurezza, è che la diversità di opinione mette in discussione la convivenza civile e questo è inaccettabile.
8: Cerca ancora giustizia Mark Cavill, il giornalista britannico che quella notte alla Diaz rischiò di morire. Rimase in coma 2 settimane e tuttora soffre delle conseguenze dei pestaggi di un disturbo da stress post-traumatico. Spero si possa riaprire il mio caso. L'Italia deve introdurre i numeri identificativi su caschi e divise delle forze dell'ordine, come nel resto d'Europa. Io sto ancora aspettando le scuse della polizia per le violenze durante il G8.
7: A Bologna un uomo ammanettato è morto durante un intervento della polizia, aveva 43 anni ed era di origine marocchina. In un video le immagini e le urla, vediamolo con Alessia Gizzi.
13: Due agenti di polizia trattengono un uomo, il corpo premuto a terra con forza. Abderrahim Kafir, 43 anni, di origini marocchine, grida, chiede aiuto. Uno gli preme la testa, l'altro lo ammanetta con le fascette ai polsi, un terzo uomo lo tiene fermo dai piedi. Dopo una manciata di minuti la voce di Abderrahim si fa flebile fino a scomparire. L'uomo smette di divincolarsi e gli legano anche i piedi, probabilmente quando già il suo cuore non batte più. Di certo lui è immobile, nessuno interviene per verificarne le condizioni per lunghi interminabili minuti. Solo quando la polizia si allontana, i soccorritori ne decretano il decesso. Scene come quelle già viste negli Stati Uniti dell'AIS, ma siamo nel quartiere Pilastro di Bologna. A chiamare

0: Le forze dell'ordine sarebbero stati vicini. Abderrahim dava in escandescenze. Gli agenti avrebbero usato lo spray al peperoncino prima di atterrarlo laddove la sua vita si è interrotta. A diffondere questo video shock i familiari. Fratello e sorella avrebbero assistito alla sua fine. Non avremo pace finché non sarà fatta giustizia, hanno detto.
1: A Deboli, in provincia di Salerno, si indaga sulla morte di Luca Esposito, giornalista sportivo il cui corpo è stato ritrovato carbonizzato. Alla cronaca di Jacopo Ricca.
2: Resta un'enorme macchia bruciata dove è stato ritrovato avvolto dalle fiamme il corpo di Luca Esposito, il giornalista campano di 53 anni vittima probabilmente di un'esecuzione la notte scorsa nella campagna di Eboli. Ci sono volute ore per dare un nome al cadavere, ma il ritrovamento della vettura del cronista sportivo poco lontano e la conferma degli amici che non avevano più notizie di lui da qualche ora ha dato la certezza. Gli ultimi messaggi mandati nella serata di ieri, mentre l'ultima apparizione in video è di un paio di giorni fa, una diretta sul profilo del sito tuttosalernitana.com che dirigeva.
3: Speciale calcio mercato.
2: Il calcio, in particolare la Salernitana, erano il fulcro della sua attività di giornalista, ma a colleghi e conoscenti aveva raccontato anche di controlli ambientali sulle aziende bufaline del Casertano. E qui un mistero nel mistero avvolge la morte di Esposito. In tanti sapevano del suo lavoro principale come dirigente dell'ARPAC, l'Agenzia per la Protezione Ambientale della Campania, ma Lente in una nota ha smentito ufficialmente qualsiasi collegamento professionale con lui. Anche su questo i carabinieri coordinati dalla Procura di Salerno stanno cercando di fare chiarezza. Qui vicino, a dove il giornalista è stato ucciso, è stato trovato un bossolo e l'ipotesi è che Esposito sia stato ucciso con un'arma da fuoco e solo dopo il suo corpo sia stato dato alle fiamme. Ma fino all'autopsia, su questo, come sull'identità, non ci saranno certezze. Dal mondo del calcio, in particolare le trattative per l'acquisto dei calciatori, alle questioni ambientali di cui Esposito si era occupato, le piste battute dagli inquirenti sono molte.
1: Un anno fa Ibiza moriva Michele Noschese, in arte DJ Gozzi, caso chiuso per la Spagna ma non per la Procura di Roma. Il padre torna a chiedere verità e giustizia. Maria Chiara Grandis ha raccolto il suo appello.
4: Tutto quello che ha fatto Michele nella sua vita l'ha fatto sempre ai massimi livelli. Era diventato un DJ di caratura mondiale.
5: Nella casa di famiglia, affacciata sul Vesuvio, tutto ancora parla di lui. Michele Noschese, in arte DJ Gozzi, 35 anni, morto un anno fa a Ibiza, dove abitava da tempo. Quella mattina ci fu l'intervento della Guardia Civile. Aveva assunto stupefacenti, era alterato, hanno sempre sostenuto gli inquirenti spagnoli. Ma il padre medico è convinto che a ucciderlo sia stata la violenza degli agenti che l'hanno immobilizzato e continua a chiedere giustizia, confidando nelle indagini portate avanti dalla Procura di Roma.
4: Abbiamo avuto modo di verificare che ben 29 lesioni sono state inferte sul corpo di mio figlio, di cui 3 mortali. E tutto questo dall'autopsia spagnola non era emerso, era emerso un arresto cardiocircolatorio.
5: Tutta Napoli volle salutare per l'ultima volta DJ Gozzi nella Basilica di Piazza del Plebiscito, dove giovedì prossimo torneranno a ricordarlo. Sulla sua tragica scomparsa, dice oggi il padre, ancora troppe le domande senza risposta.
4: Un mese circa prima è stato fermato, sempre dalla Guardia Civile. Questo episodio mi ha lasciato un po' turbato. Gli direi: Michele, perché non mi hai chiamato prima? Il mio rammarico è questo, perché insieme avremo sistemato tutto.
1: Sono stati arrestati a Miami i fratelli Tate, accusati di stupro e tratta di esseri umani. 2 sono influencer della Manosfera, un mondo online di mascolinità tossica e misoginia, di cui è esperta la scrittrice Letizia Pezzali. La sentiamo con Gabriele Carletti, ma prima la cronaca dell'inviato Nico Piro.
6: Stavano per partecipare ad una riunione di box a mani nude a Miami che uno di loro 2 avrebbe dovuto presentare. Ad aspettarli i fratelli Tate, influencer della virilità, hanno trovato gli agenti dello US Marshal che li hanno arrestati. Nei prossimi giorni verrà decisa la loro sorte. Il Regno Unito ne chiede l'estradizione per reati che vanno dalla violenza sessuale al traffico di esseri umani. Un caso fotocopia rispetto a quello che li ha visti i protagonisti in Romania, dove si erano trasferiti nel 2016, dove sono stati arrestati nel 2021 2022 con accuse simili ma più articolate. I Tate nel paese avrebbero sfruttato donne anche per produrre video pornografici. Paese che sono riusciti a lasciare nel 2025 per errori procedurali nell'inchiesta, ma anche grazie alle relazioni, lo scoprirà il New York Times, con la cerchia di Trump. Messi al bando da buona parte dei social media, con l'eccezione di X, i fratelli Tate sono una parte fondamentale di quella sfera informativa estranea ai media dominanti, ma sempre più seguita. Promuovono la mascolinità, la virilità, sostenendo teorie medioevali sintetizzabili nel dominio dell'uomo sulla donna. Negli USA la chiamano Manosphere, ingentilimento verbale di misoginia. Sfegatati supporter di Trump sono un pezzo di quella visione della società che dal tradizionalismo arriva a sfociare nel suprematismo, alla base del pur variegato movimento MAGA.
7: I ragazzini sono molto esposti al fascino della manosfera, cioè sono esposti a chi ti dice come diventare ricco, come diventare bello, come dominare le donne.
8: Letizia Pezzali, da scrittrice, indaga, sonda le relazioni. Dietro ai fratelli Tate, racconta, c'è un mondo inquietante e sottovalutato.
7: Anche in Italia ci sono tanti account di manosfera che sono molto attivi su X, perché si sentono di poterlo fare sul social di Musk.
8: Il risveglio macista, il sesso come diritto assoluto.
7: Il femminismo, dando libertà alle donne di rifiutare, per esempio, il sesso, ha tolto questo diritto.
8: Un fenomeno che precede i social, ma che i social hanno alimentato, l'estrema destra sdoganato.
7: Si esce un po' a livello mondiale, dico, no? Dalla vergogna di dire certe cose e si diventa senza vergogna.
8: Una guerra dei sessi di conquista dove lo slogan femminista "il mio corpo, la mia scelta" viene ribaltato.
7: La manosfera, per esempio, lo trasforma in your body, my choice, cioè il tuo corpo di donna è la mia scelta, cioè scelgo io cosa si fa del tuo corpo.
8: E un rifiuto può scatenare la violenza, la trama della serie Adolescence che diventa realtà. Se manca l'educazione al consenso, sottolinea Pezzali.
7: Se non viene insegnato, i ragazzini si trovano al buio, soprattutto diciamo in Italia, dove l'educazione alle relazioni diciamo incontra alcuni ostacoli.
1: Ancora una giornata di caldo estremo, da martedì calano le temperature mentre si fanno i conti dei danni degli incendi. La situazione con Cristiana Palazzoni.
0: È rimasta solo la cenere. Gli incendi hanno divorato campi e pascoli tra le province di Nuoro e Oristano. Gli allevatori hanno perso tutto in poche ore.
9: Non mi ha lasciato un ettaro di terreno da pascolare. È tutto bruciato, tutto andato in fumo.
0: Anche la Sicilia fa la conta dei danni dopo i roghi favoriti dal caldo estremo che ancora interessa il centro-sud. In Puglia picchi oltre 40 gradi. Nell'Eccese tre anziani sono morti per un malore forse dovuto alle alte temperature mentre facevano il bagno. Al nord invece si comincia a respirare un po', ma è allerta in Veneto e Lombardia per temporali anche violenti e fenomeni intensi, come la grandinata di ieri a Milano e nel Bresciano.
10: Ci sono stati momenti in cui la grandine è di dimensioni come il palmo della mano, per cui 3-4 centimetri di diametro. Più che altro la violenza, perché comunque per sfondare i parabrezza delle macchine ce ne vuole.
0: Da martedì si prevede ovunque un calo delle temperature che poi risaliranno.
11: Dopo questo forcing, questa avvezione di aria molto fredda proveniente dai quadranti europei settentrionali, ci potrebbe essere una nuova rimonta dell'anticiclone africano in maniera sicuramente più blanda, ma con temperature che potrebbero tornare superiori alla media di 2-3 gradi, considerando che in questo momento siamo mediamente sopra essa di 6-8 gradi.
1: Tra meno di due ore in campo Spagna e Argentina per la finale dei mondiali di calcio, e allora noi andiamo in campo da Aurelio Capaldi.
12: Sì, buonasera dal MetLife Stadium. C'era un po' di preoccupazione anche qui per il tempo, c'è un po' di vento ma nulla a che vedere con le pessime condizioni meteorologiche di ieri. Tutto sommato si respira bene e c'è tanta attesa per questa finale molto molto ambita, la Coppa, soprattutto per la sfida tra i campioni del mondo dell'Argentina e i campioni d'Europa della Spagna, il confronto generazionale tra Leo Messi, 39 anni, e Lamine Yamal, 19 anni. I due si conoscono molto bene perché Yamal aveva appena 5 mesi quando Messi fece una foto con lui per un calendario benefico. Si attende un grande show, ci sarà un discorso di Tom Cruise, canteranno tanti artisti, tra questi anche Robbie Williams e Laura Pausini. Poi anche dopo l'intervallo ci sarà Madonna, Shakira, Justin Bieber. Ma sull'attesa della partita sentiamo questo servizio di Jacopo Cecconi.
13: I campioni d'Europa contro i campioni del Sud America. Dovevano giocare anche la finalissima a Doha a marzo, se qualcuno non avesse scatenato una guerra da quelle parti. Si ritrovano stasera nella finale, quella vera, senza superlativi perché non ce ne sarebbe nessuno sufficiente. Spagna e Argentina, stessa lingua, squadre agli opposti. Da una parte un collettivo ordinato di artigiani raffinati, ma senza smania di firma, al servizio del prodotto finale. Capaci di supplire in questo torneo anche

0: alle condizioni precarie della loro stellina, Lamine Yamal. Qui la vittoria arriva con incedere sereno e inesorabile. Dall'altra parte una banda di scalmanati, sempre pronti a attaccar briga, sgradevoli con gli avversari nella vittoria, incapaci di piegarsi alla sconfitta, sempre sull'orlo del baratro, ma sorretti dalla fede nel loro messia calcistico, che in effetti non li delude mai, Lionel Messi. Sono i due fenomeni, il tratto d'unione. La loro storica foto di 19 anni fa è stata animata così per gioco con l'intelligenza artificiale.
1: No, mia!
2: Te do il patito a cambio, sì?
0: Fra poco quella coppa uno l'alzerà o la rialzerà davvero. 4 anni fa Messi indossò la mantellina dell'Emiro. L'Emiro americano ha fatto introdurre l'anello, finora simbolo delle vittorie nello sport statunitense. Grande scorno sarebbe per lui doverlo mettere idealmente, anziché al dito dell'amico Milei, a quello del nemico Pedro Sanchez.
1: Formula 1, Kimi Antonelli trionfa al Gran Premio del Belgio, dove è seconda la Ferrari di Leclerc. Il servizio di Giulio Delfino.
3: Dopo 3 gare di astinenza, Kimi Antonelli torna alla vittoria conquistando il Gran Premio del Belgio davanti alla Ferrari di Leclerc e alla Red Bull di Verstappen. Per il giovane pilota della Mercedes, il 6° successo stagionale in 10 gare coincide con il ritiro del compagno di squadra Russell, coinvolto in un incidente al primo giro con la Ferrari di Lewis Hamilton. Antonelli è stato abile, veloce e paziente, attaccato nei momenti giusti, riprendendosi la vetta della gara, prima su Verstappen al primo giro, poi su Leclerc, che si era ritrovato in testa grazie anche ad una virtual safety car. Alla fine la superiorità della Mercedes, assecondata questa volta anche dall'affidabilità, ha tolto ogni dubbio, consegnando a Kimi un nuovo tentativo di fuga in classifica con 45 punti di vantaggio su Hamilton e 50 sul compagno di squadra Russell. Per la Ferrari, weekend tutto sommato positivo, Leclerc ha dato filo da torcere al vincitore fino alla fine, mentre Hamilton, quarto al traguardo, ha perso il podio soltanto per la penalità inflittagli per l'incidente al via con Russell. Per la scuderia di Maranello resta il periodo positivo, le vittorie in Spagna e Inghilterra non sono state occasionali e le rosse possono ancora dire la loro nella lotta per il titolo già nel prossimo weekend a Budapest, prima della sosta estiva.
1: Tornano a Broadway The Whoopi Monologues, i monologhi di Whoopi Goldberg che lanciarono l'attrice nel 1984. Vediamoli con Luciana Parisi.
4: Una sedia, un set di luci e un enorme talento. Quello di Whoopi Goldberg, che nell'84 debuttava a Broadway con i suoi monologhi. 5 profili di altrettante donne, povere, nere e marginate, ma assolutamente divertenti. Il regista Mike Nichols si innamorò dello spettacolo e invitò Steven Spielberg, che poi la scelse come protagonista del colore viola.
5: Io sono povera. Sono negra. Sono anche brutta. Ma buon Dio, sono viva!
4: E la storia continua, perché lo spettacolo, i monologhi di Whoopi, torna in scena a New York. 5 attrici si dividono i ritratti, scritti da Goldberg più di 40 anni fa.
6: The Valley Girl, I chose her because...
4: Avevo immaginato il personaggio di una bambina afroamericana che sognava di avere i capelli biondi, poi 2 storie di tossicodipendenza e poi la Surfer Girl, una bianca, una tipa molto superficiale che sperimenta l'abbandono quando scopre di essere incinta. Classici del teatro contemporaneo, ancora attualissimi. Di questi tempi, dice l'attrice Daniel Pinnock, di origini giamaicane, credo sia importantissimo dare un volto umano agli immigrati. Io sono Fontaine, una donna nera tossicodipendente, ma anche saggia, dice Cara Jung. Voglio rappresentare l'umanità della gente semplice di New York.
1: I Blu Vertigo tornano insieme dal vivo in un tour estivo. Li abbiamo incontrati nella tappa di Roma. Sentiamoli con Martina Proietti.
7: Fanno bene, fanno male, sto bene, sto male.
8: Sono stati visionari del rock italiano degli anni 90, capaci di raccontare le inquietudini del proprio tempo attraverso l'elettronica e una continua ricerca di nuove forme espressive. Oggi i Blu Vertigo trasformano questa eccezionale reunion in un nuovo capitolo della loro storia.
9: Per noi è il frutto di una ricostruzione metodica e anche consapevole.
8: Morgan, Andy, Livio Magnini e Sergio Carnevale sul palco di Rock in Roma non portano la nostalgia del passato, ma lo spirito che li ha sempre guidati, cercare nuove strade.
9: Noi abbiamo sempre apprezzato comunque le cose di ricerca. Eravamo più sulle sperimentazioni elettroniche, sui gruppi di avanguardia.
10: Odio la mia vicina che reclama, odio.
8: Un percorso che comincia nel 92 e passa anche dal Festival di Sanremo, prima Sanremo Giovani nel 94 e poi nel 2001 tra i Big, una storia segnata.

0: segnata da brani come Cieli Neri e Sono Come Sono. Dopo separazioni e riavvicinamenti, Blu Vertigo scelgono oggi di ripartire con i concerti live e forse un nuovo album.
1: Adesso ritorneremo in studio, chissà come 20 anni fa, 30 anni fa era diverso perché c'erano anche tecnologie diverse, era tutto molto diverso.
0: Ricominciano da ciò che ha funzionato, ma con lo sguardo al futuro. Il tour Esseri Umani li vedrà impegnati fino a settembre.
2: Il TG3 torna alle 23:15, ore TG regionali, grazie per essere stati con noi e una buona serata.

0: Sapete cos'è la passione? Metterci il cuore nelle cose che fai, fino a creare un metodo di lavorazione esclusivo. Perché dalla passione nascono solo cose buone. Grissini e Crostini, pane Alba.
1: Scusate, avete visto la nonna?
2: È nella zona divani.
1: A divani. Nonna!
3: È andata di là.
1: Beccata! Jerry, finalmente! Oh, io prendo tutto, eh.
4: Arredissima, dove la vita è issima.
5: Fastidi gengivali? Scegli BioRepair Peribioma.
6: E che differenza c'è?
5: Una bella differenza. BioRepair Peribioma contiene probiotici specifici per le gengive per ridurre il sanguinamento occasionale. Io scelgo Peribioma di BioRepair perché c'è una bella differenza.

0: E come si dice, non è bello ciò che è bello, ma che bello tavernello.
1: E con il concorso Brinda e Vinci, Tavernello ti premia dalla spesa alla tavola. Vinci ogni giorno 100 euro in buoni spesa e l'esclusivo set da tavola Tavernello.
2: Su Oggi c'è Kate premia Sinner, il re del tennis sei sempre tu. E in più le borse Frigo Basile, due fantasie splendide, un unico desiderio: averle entrambe. In edicola solo con Oggi.
3: No. Ti ricordi?
4: Ci sono momenti in cui ti senti proprio scarico, ma c'è sempre un piano B. Beh, Total Energy Boom, per un'extra ricarica di energia e ti senti più boom. Beh, Total, l'energia con la B maiuscola.
5: In Beko testiamo tutti i nostri prodotti per occasioni come questa. Questo l'abbiamo testato. Sottoponiamo ogni prodotto ai test più estremi. Per questo Beko è una scelta di vita.
6: Lidl, anche quest'anno, è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come coni alla panna a 1,99€ e tritacarne passa pomodoro elettrico a 29,99€. Lidl, vale davvero!
7: Il benessere intimo è parte della vita quotidiana. Per questo è importante scegliere la delicatezza e la protezione di Saugella, marca numero uno del benessere intimo. Saugella Dermo Liquido è scientificamente studiata, deterge con delicatezza e aiuta a proteggere dai fastidi intimi. Saugella, delicatezza e protezione per il tuo benessere intimo. Consigliata dal ginecologo.

0: Indagini a tutto campo per la morte del giornalista Luca Esposito. Il cadavere carbonizzato è stato trovato a Eboli. ARPAC precisa, non era nostro dipendente. Un anno fa la morte a Ibiza di Michele Noschese, conosciuto come DJ Gozzi, il papà Giuseppe. Vogliamo giustizia, chiederemo mandato di arresto europeo. Contro il caldo, tuffi fin dal primo mattino sulle spiagge di Napoli, ondata di calore fino a domani, il capoluogo partenopeo sarà contrassegnato dal bollino rosso. Stasera la finale dei mondiali di calcio tra Spagna e Argentina, grande attesa a Napoli, il tifo per la selezione albiceleste nel segno di Diego Armando Maradona. Un secolo di storia del Napoli a Di Maro, in mostra cimeli e trofei, nessun allarme per gli infortuni di Raffa, Marin e Lucca, rientrati subito nel gruppo, lavoro differenziato per Beckman, Eres e Gilmour. Buonasera e buona domenica dalla redazione della TGR Campania. In apertura le indagini sulla morte del giornalista Luca Esposito. Si segue la pista dell'omicidio. Il cadavere è stato trovato durante le operazioni di spegnimento di un incendio a Eboli, in provincia di Salerno. Il servizio di Federico Marconi.
1: Qui alle mie spalle questa notte, intorno alle 3, è stato ritrovato il cadavere carbonizzato di un uomo. L'unico indizio, un'automobile poco distante, visto che il corpo era stato divorato dalle fiamme. Questa che vedete è l'auto di Luca Esposito. È lui, l'uomo che, secondo la procura di Salerno, sarebbe stato ritrovato carbonizzato tra le serre, in località Cioffi, vicino Eboli. L'auto era un centinaio di metri dal luogo del rogo, che ha allertato un passante intorno alle 3 della scorsa notte. Dopo l'intervento dei pompieri, la scoperta del cadavere, completamente divorato dalle fiamme e, secondo gli investigatori, riconducibile al cronista. 53 anni, noto in provincia di Salerno per le sue collaborazioni con diverse testate, chi lo conosce ha parlato nelle ultime ore di un suo impegno lavorativo con l'ARPAC di Avellino, ma smentito nel pomeriggio dall'agenzia. Una delle ultime persone a sentirlo ieri sera, intorno alle 20:30, è stato Alfredo Boccia, direttore della città con cui Esposito collaborava. Ci ha raccontato di aver parlato di una villeggiatura ad Agropoli, dove il giornalista avrebbe una casa con la sorella, poi più niente. I PM della Procura di Salerno e i carabinieri di Eboli non escludono per il momento nessuna pista investigativa e aspettano i risultati dell'autopsia, che verrà effettuata non prima di martedì.
0: Un anno fa a Ibiza la morte di Michele Noschese, conosciuto come DJ Gozzi, dopo un intervento della polizia spagnola in casa. Suo padre Giuseppe non si rassegna e chiede giustizia. Faremo istanza per un mandato di arresto europeo. Vediamo l'intervista di Gianfranco Coppola.
2: Un anno fa Michele Noschese ci lasciava tragicamente. Morto ad Ibiza, la famiglia cerca giustizia. Cosa vi aspettate come risarcimento dalle indagini?
3: Devo dire che quando ho incontrato il Santo Pontefice lo scorso mese è stato illuminante quello che lui mi ha detto. Ha detto giustizia mai vendetta ed è il sentimento che la famiglia in questo momento porta con sé. Noi vogliamo solamente la giustizia. Io il 19 luglio dell'anno scorso fui contattato di mattina da alcuni amici che erano presenti e loro per l'appunto mi dissero: guarda, c'è stato questo intervento a casa di Michele della Guardia Civile, hanno fatto uscire a tutti quanti noi, Michele è sopra, sentiamo rumori, sentiamo baraonda su pellettili che volano, quindi io sono stato avvisato in tempo reale, ero in Svizzera in quel momento. Per cui potete immaginare lo stato di agitazione che immediatamente si è instaurato in me. Lui ha avuto ben 29 colpi, di questi 29 colpi 3 erano mortali. Io tra l'altro ho la professionalità per poter capire esattamente mio figlio come è morto, essendomi interessato di politraumatizzati e tuttora lo faccio da sempre. Quindi so esattamente cosa ha cagionato la morte di mio figlio.
2: Lo scenario qual è da oggi, triste anniversario, in avanti?
3: Sul piano della giustizia, dall'avvocato Vanni Cerino, che è il legale napoletano che segue la vicenda, è stata fatta un'istanza per un MAE. Il MAE sarebbe un mandato di arresto europeo.
2: Il 23 verrà ricordato con una messa qui, San Francesco di Paolo, in piazza del Plebiscito. Come è rimasto il rapporto con i suoi amici che continuano a vivere ad Ibiza?
3: Devo dire che una decina di loro sono rientrati su Napoli e non hanno intenzione di tornare a Ibiza. Giovedì ci saranno tutti gli amici di Michele, e le assicuro che sono tantissimi. C'è gente che viene dall'Olanda, dall'Inghilterra, qualcuno verrà anche da Ibiza, vengo da tutte le parti del mondo perché Michele aveva una notorietà planetaria.
0: Proseguirà

0: Almeno fino a domani l'ondata di calore sulla Campania. Napoli, città da bollino rosso. Francesca Ghidini è stata alla spiaggia di San Giovanni a Teduccio.
1: Afa, caldo, Napoli, bollino rosso anche domani. 7 i quartieri più roventi con temperature al suolo fino a 44 gradi. 200.000 i cittadini a rischio, denuncia Legambiente. Secondigliano, Scampia, Miano, Barra, San Lorenzo. Gremita la spiaggia di San Giovanni a Teduccio.
2: Tra un tuffo e un altro cercate di evitare il caldo?
3: Sì, sì, è normale perché non si può stare a 37 gradi su ombrellone. Ogni tanto bisogna sempre andare a mare a bagnare, questo è.
4: L'unica alternativa è solo l'aria condizionata, perché in queste condizioni o stare qua al mare o andare a casa e mettere l'aria condizionata.
5: L'altra sera c'è stato un blackout qua, dalle 7 di sera alle 5 del mattino, perché non regge più, non è troppo, il consumo è troppo.
6: Un caldo atroce proprio.
2: Siamo bollino rosso.
6: Bollino rosso, sì.
2: Fino a domani.
6: Fino a domani.
2: Fa caldo oggi?
7: Troppo. Infatti siamo venuti già prima mattina qui a mare. Per scappare da questo caldo. Perché con l'aria condizionata neanche si può stare, perché dopo si cade malati.
0: Incidente stradale mortale oggi pomeriggio a Pastorano in provincia di Caserta lungo la strada statale 7 a scontrarsi un'auto e un piccolo veicolo commerciale. Una persona è stata sbalzata fuori dall'abitacolo ed è ricoverata in gravi condizioni in ospedale a Caserta. Altre due, un 69enne e un 42enne, sono decedute. Erano rimaste incastrate nei due veicoli. Sul posto i vigili del fuoco per estrarre le vittime dalle lamiere, il 118 e le forze dell'ordine per effettuare i rilievi. Cambiamo argomento. Tra turismo di lusso e vacanze brevi sono positive le prospettive economiche degli operatori dell'isola d'Ischia per l'alta stagione. L'inviato Enzo Calise.
8: Stagione estiva 2026 ad Ischia, come sta andando?
9: Direi sta andando molto bene. È partita in sordina, però devo essere sincero, da maggio in poi le prenotazioni, la programmazione è partita alla grande. Da maestra la fa il mercato americano.
8: Un mercato che sta agevolando soprattutto il turismo di lusso.
9: Assolutamente. Ma lusso non solo nella parte strutturale, ma lusso è per quanto riguarda l'ospitalità.
8: Già si guarda avanti.
9: Ci sono tante attrattive che andranno a catalizzare comunque la Campania, in particolare in Napoli, ovvero l'America's Cup e questo indotto grande che dà l'America's Cup. Siamo contenti, però fortunatamente manteniamo e registriamo comunque numeri positivi sia per quest'anno ma anche per l'anno prossimo.
10: In questo momento il tipo di turista che sta arrivando a Ischia è un turista, diciamo, per i fini settimana, anche se stiamo avendo un buon riscontro sul turismo anche internazionale. Sicuramente le condizioni economiche hanno influito molto sul tipo di vacanza di questi nuovi turisti.
8: Un occhio particolare non solo al rilancio del territorio ma anche al diportismo.
11: Ma sicuramente sì, poi Casamicciola è uno dei porti turistici più importanti dell'isola, è storico, lo stiamo migliorando molto, ci sono dei lavori in corso anche per farci trovare preparati per il prossimo anno, il grande appuntamento dell'America's Cup, per il quale siamo già stati individuati come porto satellite. L'asticella della qualità si è alzata molto negli ultimi anni, significa che c'è un'offerta turistica sempre più di qualità.
0: Festival di Giffoni, con l'inviato Ettore De Lorenzo scopriamo gli ospiti della terza giornata.
12: Mentre i giovani giurati continuano a visionare i film in concorso, a Giffoni proseguono anche gli incontri con i protagonisti della vita culturale del paese. Particolarmente intenso il dibattito tra i Giffoners e Michele Riondino, attore e regista tra i più apprezzati dai ragazzi. Gli abbiamo chiesto che ne pensa, da ex ragazzo del sud, dei tanti giovani costretti ad andare via. È un paese per giovani il nostro?
13: No, no, non è un paese per giovani, ma i giovani che vanno via bisogna sperare che tornino. Io anche ho abbandonato il mio territorio per studiare a Roma e quindi ho abbandonato il mio territorio perché il mio territorio non mi forniva le possibilità, gli strumenti per poter inseguire il mio sogno, coltivare la mia passione. Ho coltivato la mia passione da un'altra parte, ma poi l'ho riportata nel mio territorio.
12: A Giffoni con Francesca Schianchi si parla anche di giornalismo e del diritto dei ragazzi a non essere disinformati.
14: Decine di ragazzi hanno voglia di conoscere, di parlare, di confrontarsi, che è la cosa migliore che possa avvenire per costruire non solo un bel momento per loro, ma per costruire dei cittadini responsabili e che conoscono veramente il mondo che sta intorno a loro.
12: Infine, ieri sera è stata presentata in anteprima la nuova stagione di Cuccioli, la fortunata serie per bambini di Rai Kids. Il direttore Roberto Genovesi ci svela la programmazione del prossimo anno dedicata ai più piccoli.
15: Ci saranno molte novità.

0: novità, a partire da un nuovo brand che stiamo mettendo in piedi e che riguarderà i ragazzi dai 10 ai 14 anni. Daremo più dettagli nei prossimi giorni, nelle prossime settimane. Quel che è certo è che Rai Yo-Yo resta il punto di riferimento per il preschool e l'upper preschool della Rai. È un canale storico, Rai Yo-Yo, e Cuccioli è uno dei titoli storici di questo canale storico.
1: Appello di Riccardo Muti per i giovani musicisti dopo il concerto a Pompei. Vediamo il servizio di Alessia Meloni.
2: Aumentare il numero delle orchestre italiane per dare sbocchi professionali ai giovani diplomati.
3: I giovani musicisti rappresentano il futuro della musica con la M maiuscola in Italia.
2: È l'appello lanciato dal maestro Riccardo Muti a margine del concerto al Parco Archeologico di Pompei, dove si è esibito con l'Orchestra dei Cherubini, affiancata dai ragazzi dei conservatori. Tra i ragazzi scelti dal Conservatorio di Avellino c'è anche Antonio.
4: Sono un ragazzo autistico, ho la sindrome di Asperger ed è bellissimo suonare col maestro Muti perché è stato frutto di lavoro, di sacrificio, di voglia di suonare. Io sono veramente contento di avere questa occasione di suonare in pubblico e soprattutto con un grande maestro della musica italiana. Ai musicisti che vogliono arrivare a questo livello posso dire solo una cosa: bisogna mettersi, studiare, perché studiare e imparare molte cose può aiutare a raggiungere un giorno il successo.
1: Francesca Fagnani, ospite a Minori per la rassegna Appuntamenti d'estate. La giornalista e conduttrice ha presentato il suo ultimo libro, Mala, Roma criminale, dedicato a dinamiche e affari della criminalità organizzata della capitale. Intervistata da Gigi Marzullo, tra i due giornalisti c'è stato anche un vivace scambio quando a Fagnani è stata posta una domanda sulla maternità. Debutterà invece il 30 luglio a Castellammare di Stabia la rassegna dedicata ai libri e agli incontri letterari Un libro sotto le stelle. Gli appuntamenti della 22esima edizione organizzata dall'Associazione Meridiani saranno distribuiti tra la città stabiese, Salerno e Vietri sul Mare fino al 30 agosto. Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria. Francesca Martelli ci parla invece adesso del Festival Tornanza. Vediamo.
5: Musica, teatro, cibo al centro del Festival Tornanza all'eremo di San Vitagliano. A pochi chilometri da Caserta, in un luogo simbolo del Medioevo, si riflette sulle diverse culture.
6: Il gusto come piano sensoriale è qualcosa che noi, il Sapiens, ha evoluto proprio per rapportarsi ai cibi. E di fatto sono le culture i fattori che diventano orientativi delle nostre scelte. Io dico sempre: il gusto ce lo fornisce la natura, i gusti li orienta la cultura.
7: Ci sono delle presentazioni dei libri, poi c'è tra la presentazione del libro e lo spettacolo degli intermezzi musicali di giovani, soprattutto questo, l'importanza della gioventù, di quello che loro sono in grado di fare, di quello che loro sono in grado di dare. E poi questo è un luogo che racchiude anche il luogo della memoria.
5: L'eremo custodisce anche un luogo chiave per il valore civile, il sacrario dedicato ai caduti militari e civili nelle missioni internazionali, inaugurato 10 anni fa alla presenza di Gianfranco Paglia, medaglia d'oro al valore militare.
1: Giovanni Messina ci racconta la storia di Gabriele Aiello, atleta paralimpico di kayak che si allena al Circolo Ilva di Bagnoli.
8: Circolo Ilva, contenitore di tante storie, innanzitutto quelle degli operai che hanno reso grande l'acciaieria di Bagnoli, inaugurata ai primi del Novecento e poi dismessa nei primi anni 90. E poi ci sono le storie degli atleti che onorano l'attività sportiva di questo circolo, come Gabriele Aiello, 48 anni, residente a Vico Equense, campione di paracanoa.
9: Gabriele, a quando risale l'infortunio?
10: Nel 2010.
8: Mentre lavorava?
10: Sì, ho avuto un infortunio sul lavoro nel 2010.
8: Il maestro di Aiello è Gabriele Fabris, è lei che l'ha avviato al kayak?
11: Un Open Day del 2021 ci ha fatto incontrare.
8: E da quel momento?
11: Si è appassionato e da lì abbiamo creato un ottimo rapporto che almeno a me mi ha arricchito decisamente tanto.
8: E quindi comincia questa lunga storia d'amore con il kayak, con il mare, coronata da successi. Quali?
10: Ho vinto 7 titoli italiani, 2 in indoor, poi ho fatto un 7° posto l'anno scorso al mondiale e un 5° posto quest'anno agli europei.

0: Obiettivi per il futuro.
1: L'obiettivo per il futuro è migliorare e cercare di portare una medaglia internazionale a casa.
2: Nel segno di Maradona, stasera Napoli farà il tifo per lo più per la nazionale argentina nella finale dei mondiali tra la squadra di Messi e la Spagna. Giorgio Saracino ci fa vivere l'atmosfera di festa e attesa nelle vie del centro.
3: Piazza Dante, l'appuntamento degli argentini per il bandieraso in previsione della finale di questa sera Argentina-Spagna, magliette di Leo Messi.
4: Forza Argentina, 3-1.
3: Gol di
4: Messi, Messi.
5: Oggi come finisce? Finisce Argentina campione del mondo. Finisce Argentina campione del mondo. Risultato 2-0.
6: Argentina
7: sempre! Ma che stai dicendo? Argentina sempre, amico!
6: È una seconda Argentina a Napoli, sì.
8: Qui siamo a Buenos Aires!
6: È Napoli, è Maradona, Maradona, Argentina, ho un cuore!
9: Però vince l'Argentina sempre, però con il corazone!
10: Forza Argentina, forza Napoli, forza Diego, sempre!
11: Diego!
12: Questo è tutto per te, Diego, stasera.
13: Senti, però siamo a Napoli, alla maglietta dell'Inter.
14: Gana la Spagna, vince la Spagna, forza Spagna!
13: Quanto finisce la partita?
15: 3-0, 2 Messi, 1 Lautaro.
2: A Di Maro prosegue il ritiro del Napoli. Per i tifosi azzurri in Trentino sono previste anche tante iniziative collaterali. Fabrizio Cappella.
16: Buonasera da Di Maro. Rientrato anche l'allarme Lucca, l'attaccante che si era fatto male nell'allenamento di questa mattina, ha svolto anche il lavoro pomeridiano, così come Rafa Marin che si era fatto male invece ieri. Dunque sotto controllo la situazione dei recenti infortunati, Neres, Gilmour e Bökema continuano a lavorare a parte. Quella invece che vedete alle mie spalle, la struttura bianca, è una struttura che ospita cimeli, trofei e maglie del Napoli. Noi siamo andati all'interno e abbiamo chiesto ai tifosi che sono qui a Di Maro cosa ne pensano. Poi linea allo studio.
17: Il periodo d'oro di Maradona, la maglia di Maradona addirittura fa effetto, no?
18: Molto. Io che non l'ho visto, è comunque emozionante vedere una roba del genere.
19: Per me è il più grande giocatore di tutti i tempi. Mi dispiace che non l'ha visto. Le cose che faceva lui, mi dispiace per Messi, ma le cose che ha fatto Maradona. Era un marziano.
17: A lei sta piacendo, signora, questa musica?
20: Molto bello, veramente una bellissima cosa, bello. Rivivere tutti i ricordi attraverso le foto, le immagini, è veramente molto bello.
17: Queste maglie indossate dai calciatori?
20: È un'emozione unica, è veramente un'emozione unica. Da brividi sulla pelle, soprattutto vedere Maradona.
21: Dobbiamo vincere qualcosina in più per 100 anni, ci meritiamo qualcosina in più. Per il valore che noi diamo, mettiamo, ci meritiamo qualcosa in più.
22: È bello entrare nelle pieghe della storia della nostra squadra, perciò ci riempie di orgoglio poterlo fare. Ecco.
2: Con Vittorio Marotta il punto sulle campane di B e C.
23: Partitelle in famiglia, primi test e soprattutto tanto lavoro. Avellino, Benevento e Juve Stabia continuano i ritiri e pianificano l'avvio di stagione. Nel quinto giorno a Rivisondoli per gli irpini c'è la prima sgambata, avversario il Castel di Sangro. Con un occhio al mercato, Daniel Fila dal Venezia destinato a essere il punto di riferimento in attacco. Si lavora per Emanuele Lulli, giovane terzino destro della Roma. Ultima società di tesseramento anche per l'altro obiettivo, Mattia Della Rocca, trequartista classe 2006, svincolato quest'anno. Test in famiglia anche per la Juve Stabia, impegnata a Polla, occasione per testare i primi nuovi acquisti. Secondo impegno per il Benevento, che riceve il Calvi, squadra di seconda categoria. Il 23 luglio la partenza per Cascia, mercato in fermento dopo gli acquisti di Beruato e Sernicola, giocatori esperti per la categoria.
2: È tutto, buona serata.
24: Il meteo regionale è presentato da Divella, passione mediterranea.
25: Sulla Campania, tempo stabile, in dettaglio le zone climatiche. Su pianura campana e vesuviano, tempo tipicamente estivo contraddistinto da assenza di nuvolosità rilevante. Sull'Appennino campano, cielo generalmente sgombro da nubi significative sull'intero settore, poi notte stellata. Sul Salernitano giornata stabile e caratterizzata prevalentemente da un ampio soleggiamento. Le temperature saranno pressoché stazionarie, sia nei valori minimi che in quelli massimi. Venti di debole.

0: Brio Rossa, la potenza del gusto.
1: Bontà o salute?
2: Bontà e salute.
0: Gelati Valsoia, tutti vegetali, così buoni fuori e cremosi dentro. Un gran piacere da condividere. E da oggi una grande novità: Cono Zero, zero zuccheri aggiunti, 100% vegetale, 100% buono. Valsoia, bontà e salute.
3: La mia pelle? Non ho più paura di mostrarla. E se mi rado, voglio qualcosa che la ami.
4: Come Gillette Venus. Tieni il manico, cambi le lame e con le barre idratanti prepari e radi in una sola passata. Per una pelle liscia e idratata.
3: Pronta a essere mostrata in tutta la sua forza. La mia pelle, il mio orgoglio.
4: Gillette Venus.
5: Come avete visto sull'annuncio? Su Idealista? Lampia, zona living.
6: Allora, la prendete.
5: La prendete.
7: Salve.
8: La prendiamo.
9: Idealista. La pubblica amministrazione è al centro di una grande trasformazione. Dall'avvio del PNRR, oltre 460 procedure sono diventate più semplici e veloci per cittadini, imprese e amministrazioni. Il sito Italia Semplice racconta e rende visibile questo cambiamento, settore per settore. Meno passaggi, meno attese, più certezza. Italia Semplice. Il cambiamento c'è. Scopri di più su italiasemplice.gov.it.
10: Quando il dolore delle afte ti disturba, puoi attenuarlo con Alovex Protezione Attiva, che con una pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Contro le afte puoi provare Alovex Protezione Attiva. Per afte diffuse puoi utilizzare Alovex Afte e Mucositi.
11: Non mi troverà mai.
12: Scusate.
13: Sto cercando la nonna, vero?
12: Di là.
11: Quante camerette! E questa?
14: La progettiamo su misura.
11: Ah, nonna. Becca Jerry, finalmente! Oh, io prendo tutto, eh. Arredissima, dove la vita è issima.
15: Enigmistica più, con ancora più giochi, più divertimento, più soddisfazioni. Un bel modo di allenare la mente. Cruciverba originali, rebus e sudoku firmati dai migliori autori italiani. Enigmistica più, è in edicola, solo 50 centesimi. Geniale, no? Cairo Editore.
16: A me piace mangiar bene e sentirmi più leggera.
17: Io invece sono goloso e voglio solo cose buone. Da Riso Scotti la risposta è...
18: Sì,

0: perché, dottor Scotti?
1: Che bello hotel.
2: Vero? Pensa che ho speso solo 310 euro a notte. Che c'è?
1: Non hai usato Trivago.
3: Io ho pagato 185 euro. Devi usare Trivago.
2: Ah sì? Voglio vedere.
3: Su Trivago puoi confrontare prezzi presenti su vari siti.
1: Perfino sul tuo preferito.
3: Guarda, stesso hotel, 125 euro in meno.
1: Non ha usato Trivago.
2: Non ho usato Trivago.
4: Cerca su Trivago, confronta prezzi e risparmia fino al 40%. Hotel Trivago.
5: Verisure presenta il nuovo allarme con scudo perimetrale. Rileva l'intruso a distanza e avvisa la centrale operativa che interviene, mettendo in fuga il ladro prima che si avvicini. Da oggi la protezione inizia già da fuori casa. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
6: Ti ricordi?
7: Ci sono momenti in cui ti senti proprio scarico, ma c'è sempre un piano B. Beh Total Energy Boom per un'extra ricarica di energia e ti senti più boom. Beh Total, l'energia con la B maiuscola.
8: È arrivato il momento di rimetterci in viaggio per cercare tutte le storie che non abbiamo afferrato. Storie che parlano di noi, di chi siamo.

0: amo e di ciò che rischiamo di dimenticare.
1: Con Domenico Iannacone, Che ci faccio qui, questa sera 21:20, Rai 3.
2: Più i protagonisti sono famosi, più il dietro le quinte scotta.
3: Gossip è una cosa serissima. Di fatto è qualche cosa che sta dentro di noi.
4: Però contemporaneamente è anche molto più superficiale. Tutto questo ha delle conseguenze sul consenso e quindi conseguenze sulla politica.
5: Il gossip vive di vuoti narrativi.
6: In Italia il gossip è ovunque. Ma quanto influenza davvero la nostra società? L'Italia che guarda. Martedì alle 21:15, Rai 3.
7: Da Villa Adriana a Tivoli con Alessandro Preziosi, Memorie di Adriano. Sabato alle 21:30, Rai 3.

0: Ecco Roberto. Alto.
1: Buonanotte a voi e mi dispiace dirlo all'Italia azzurra.
2: È difficile, io ho 10 minuti che cerco di trovare le parole per non essere retorica, per non essere esagerata, perché in fondo non è una tragedia, ma è molto difficile. Quello che posso dire è questo.
3: Il giocattolo si è rotto e speriamo che adesso gli italiani pensino anche ad altro, perché no?
4: Bene, ma mi pare che i problemi degli italiani questa sera siano anche un attimo più gravi. Io intanto devo chiudere, scusate.
5: Non dico un attimo più gravi, signora Busi, è molto brutta l'espressione un attimo più gravi, si dice molto più gravi.
4: Grazie, ministro. Prego. Ferrara.
0: Errore di Baresi che calcia altissimo.
6: Garantisco che io credevo di avere lavorato sempre tanto in vita mia, ma non potevo immaginare di essere così impegnato da quando sto al governo, e credo e spero che le forze me li consentano di continuare in questa maniera.
1: Uno dei più grandi giocatori italiani, un calciatore immenso che anche oggi ha dato prova della sua serietà professionale, della sua classe, giocando dopo aver sopportato atroci dolori e una lunga sofferenza.
7: Si vede già in queste prime battute l'importanza di questo straordinario Enrico Totti che Franco Baresi.
8: La partita di Roma è appena cominciata e quindi bisogna giocarla rispettando le regole.
0: Para Taffarel, battuta centrale di Massaro, e stavolta la situazione è davvero molto grave.
9: La prima critica che faccio al presidente Berlusconi, ma perché quando ci sono le grandi occasioni non viene lei, come ha fatto questa sera, a spiegare alla gente, a spiegare ai cittadini, a spiegare all'opinione pubblica come ha fatto questa sera, come stanno esattamente le cose?
10: Ci si è messi anche delle magliette. Ora è finita. Chiuso.
11: Immagino le folle festanti in Italia, nei vicoli dei paesi, nelle piazze delle grandi città. Immagino la gioia dei nostri connazionali qui per questo trionfo azzurro, il trionfo che porta un nome soltanto.
12: Ora, attraverso questo lavoro, attraverso queste sofferenze, attraverso queste tensioni, attraverso questo stress anche, attraverso anche queste umiliazioni, noi arriviamo a una finale e ci andiamo con una grande determinazione.
13: Beh, mi sembra che sia un po' in crisi di astinenza da lottizzazione.
2: E a tutti è venuto molto caldo, molto caldo.
6: Ma certamente è un lavoro duro, certamente è un lavoro difficile, certamente è un lavoro in profondità, certamente...
14: Certa. Mente.
15: Lei sa che nel decreto il punto semplice dà ancora l'arresto mentre la corruzione e concussione danno gli arresti domiciliari. Lei ha letto il testo di quel decreto? Lei conosce i cambi di quel decreto?
16: Che non sia una giornalista ma sia una giornalista.

0: questa è un'offesa a noi giornalisti, presidente.
1: E non si scappa dalla porta in questo modo. Vai Giuliano, di quel cazzo che ti pare.
2: È il tempo dello sport nell'insieme che ruba al tempo parallelo, al tempo dentro cui si adagia, al tempo cosiddetto della vita, della società, del mondo. Questo tempo, per esempio il tempo di una finalissima, no? Totalmente compresso, concentrato, è un mese di gioco, di discorsi, di attese, di fusi orari, quindi di sfasature, no? Mondiale, appunto, quindi sfasature, ore diverse in tutto il mondo che si concentra in questa ora e mezza finale. E di nuovo lì dentro, magari invece sono solo i piedi di Baggio, che poi sono legati, sono l'estremità di una gamba malata, forse non li vedremo, e se no sono quei piedi che magari entrando per 5-10 minuti, ma è sempre così, in questo mondiale è stato sempre così, il geniale, sublime, invisibile Baggio, di restare nascosto, di non riuscire a giocare giù di tono fisicamente, non riuscire mai a superare l'avversario e poi improvvisamente avere un momento, due momenti, tre momenti forse di lucidità esplosiva, leggera.
3: La Pantera ha vinto il Palio di Luglio.
4: Fino a che punto sei disposta a lottare, a batterti?
5: Sino che muoio.
6: Siamo forti, sì, ma avverti, dai! Non ha fatto ridere le partite precedenti. Zola, poveretto, è uscito. Giusto. Fatelo rientrare a Zola! Non ha giocato!
3: E come vedi, Aldo, i tifosi, anche se arrabbiati, riescono a fare ancora anche delle analisi un po' più lucide.
7: È una questione sulla quale questo olandese di ferro è apertissimo e dice fate l'amore sempre, tranne che alla vigilia della partita.
8: Tranne che giocando a pallone.
9: Ma invece sembra che loro lo facciano anche il giorno della vigilia comunque, e non lo fanno soltanto il giorno
7: della partita. Mi sembra che le cose funzionino.
10: Io considero Baggio uno dei maggiori pensatori del Novecento.
11: Ma partita la vita, io credo che la vita sia più importante di una partita, per cui non userei questo termine. È importante, sì, però non è tutto nella vita.
12: Sindaco, thank you very much.
13: Grazie.
12: Thank you very much.
13: And good luck.
12: Good luck.
13: And good luck on Sunday, yes.
12: Fabio, vai giù per cercare di portare i tifosi. Fabio, mi sei in linea? Allora, di nuovo per la regia.

0: C'è stato un comunicato della procura.
1: C'è stato un comunicato del pool dei quattro sostituti procuratori che compongono il cosiddetto pool Manipulite. Si tratta di Antonio Di Pietro, Davigo, Greco. Ecco, no. Questa è inciviltà.
0: Scusa Giuseppe. Scusa Giuseppe. Allora,
1: Io direi di ascoltarlo questo comunicato.
0: Scusa Giuseppe, certo. Resta in linea.
2: Sì, adesso in questo momento non sono in grado di parlare con qualcuno. No, i commenti sono...
3: Se ce li puoi riportare.